0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi saranno le 6.
2: Sì. Ah, allora buongiorno. Quarto appuntamento dei Rapmoning Daily. La fretta via come sì.
1: No, non funziona. No. Non c'è a Maiala questo programma.
2: Ma lui, ciao. Abbiamo appena aperto, io andrei. Torniamo lunedì. Smile, stay up, Rocon.
1: No, non fare così. Siamo a Maiala. Scusami. È la provincia di Uigena in Angola.
2: E quindi si chiama Maiala.
1: No. C'è proprio l'accento riportato lì apposta.
2: Non lo vedo.
1: Perché tu è perché il sonno. Poi la vista, stai per compiere un'età dove l'occhiale urge. Ecco,
2: ce l'ho già, la presbiopia, portami via.
1: Ok, comunque.
2: Cosa c'è di bello da vedere in questa località? Com'è?
1: Peppa Pig.
2: Vabbè.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel corso del confronto di ieri in procura, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé in auto da solo, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto.
1: Andrea Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. In procura anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che avrebbe negato di aver mai visto un video intimo di Chiara insieme con l'amico. Se le intercettazioni fossero confermate, fanno sapere i legali di Stasi, l'obiettivo sarebbe ora di far scarcerare il loro assistito.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN, la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti. Nel piano presentato dagli Stati Uniti sarebbe compreso anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14-15 maggio.
1: Risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci avrebbe rubato e fatto sparire la testa della vittima.
0: Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi di antivirus tra i croceristi della nave Ondius, rimanendo poi vittime dell'infezione. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi per la crociera.
1: Passiamo al tennis. Agli internazionali, BNL d'Italia avanza al secondo turno del tabellone femminile. Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in 2 set, tra gli uomini Arnaldi al secondo turno battendo

0: 37 Munar.
1: Siamo alla Champions, il Paris Saint-Germain è la seconda squadra finalista del torneo dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Il prossimo 30 maggio a Budapest sfiderà l'Arsenal. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di giovedì con una temporanea tregua su buona parte della nostra penisola. Tornerà un po' di sole, ombrelli comunque a portata di mano, poiché dell'instabilità diurna tornerà a presentarsi su Alpi, Prealpi, sull'Appennino centrale. Localmente qualche effetto interesserà anche le coste del medio versante adriatico. Torneranno delle piogge sulla Sardegna entro fine giornata, venerdì anche su buona parte del centro-sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: is the killer speaking, the last dinner party. Ritrovati su Radio Freccia alle 7
1: ciao,
0: e 11.
1: Ciao.
0: Li saluti anche tu?
1: Sì, sì, sì, ciao.
0: Perché sono gnocche?
1: Chi?
0: I ragazzi del last dinner party.
1: No, ve lo facevo agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Ah, per la radiovisione.
1: Sì, sì,
0: e allora,
1: sì,
0: accendetela, siamo sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, come
1: splendidi
0: sempre.
1: Splendidi oggi.
0: Oggi bisogna dire con una cera di cera.
1: Esatto.
0: Proprio oggi con una cera di cera, per motivi diversi,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: separatamente,
1: sì.
0: E of course abbiamo
1: tre ore
0: a cranio.
1: Sì,
0: e quindi,
1: a cranio,
0: insomma,
1: è vero.
0: La nostra
1: tu eri a divertirti, diciamolo.
0: Siamo,
1: ecco.
0: Allora, lo dico, sono stata ieri, ha inaugurato qui a Milano
1: l'Arena Santa Giulia.
0: E c'erano tutte le autorità, chiaramente, per, sì, l'inaugurazione. Primo concerto della stagione.

0: creata all'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi invernali, mm-hmm. e adesso si trasforma nel nuovo tempio del rock,
1: sì.
0: e della musica live milanese. Quindi ieri ad aprire le danze Luciano Ligabue, e quindi poi insomma c'era un sacco di gente, un sacco di sprecciati anche, insomma.
1: Vedi.
0: Ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati. Seguiteci anche sui social, seguiteci anche sull'applicazione RTL 102.5 Play, che vi è utile anche ovviamente per vincere un sacco di premi rock and roll. E oggi facciamo gli auguri a qualcuno.
1: Dai, tra poco.
0: Intanto ricordiamo che nel 1999 in Italia arrivava Matrix.
1: Sì.
0: Che io non ho visto.
1: No, come,
0: come
1: no?
0: Tutte le saghe. Io non ho visto né Star Wars, non ho visto neanche Matrix.
1: Niente. Cosa dici?
0: Però ho sempre indossato il trench di pelle lungo e
1: che
0: mi ha sempre chiamato Trinity.
1: Sì.
0: Che io non conosco.
1: Richiamava l'abbigliamento di
0: Keanu
1: Reeves.
0: Non so chi è, mi fido. Oggi compie 57 anni Eagle Eye Cherry, famosissimo per il pezzo che stiamo per ascoltare,
1: sì.
0: Fratello di Nene Cherry, Woman, Seven Seconds per esempio,
1: nonché
0: con Houston Dur, nonché figlio di Don Cherry, grandissimo musicista, ma lui è diventato famoso con questa Save Tonight.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:18 minuti, ancora buongiorno, benvenuti Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10, siete su Radio Freccia, arriva il momento dedicato all'attualità, si parla di rider e di delivery e l'antitrust ha aperto un'istruttoria su due grosse società che si occupano di questo settore con questa dicitura: informazioni ingannevoli sull'impegno etico, e tra un po' ne parleremo anche con voi.
4: Eh sì, torniamo a parlare della situazione dei rider, ci sono stati degli scioperi nei mesi scorsi, insomma la categoria si è un po', no, risentita per quelle che sono le condizioni di lavoro spesso e volentieri disumane e le paghe sempre troppo misere, troppo povere. E allora parliamone insieme al 366-663-4466 con messaggi brevi ma pertinenti. Intanto è già partiti Pink Floyd, Time.

0: Da qualche minuto abbiamo aperto il nuovo argomento sul nel momento dedicato all'attualità, ossia rider e delivery. L'antitrust ha aperto un'istruttoria su due grosse società che si occupano di questo settore per informazioni ingannevoli sull'impegno etico. Si sta collaborando ovviamente con l'antitrust, perché queste due società sono sicure del loro operato, ma l'antitrust ha trovato questa ipotesi di possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta dei servizi di consegna a domicilio, quindi delle cose non propriamente corrette.
1: Intanto ricordiamo che molti rider sono pagati a cottimo, cioè a consegna, sì, con le tariffe base ridotte nel tempo, in alcuni casi scese a circa 1,20-2,50 a consegna, motivo per cui nei mesi scorsi più volte abbiamo parlato della mobilitazione di questa categoria di lavoratori, che chiaramente non ci sta, perché le condizioni sono veramente disumane. A volte lavorano anche 12 ore al giorno per guadagnare in media 8-900 euro al mese, lavorando 12 ore al giorno.
0: Tutte e due le società appunto stanno collaborando con l'antitrust perché sono sicure ovviamente del loro comportamento, del rispetto dei rider, del rispetto dei commercianti locali, dei consumatori ovviamente, che ogni giorno si affidano a queste due piattaforme per ricevere qualsiasi cosa, a parte insomma il classico cibo, e operano in tutta Italia. Sono convinti della correttezza delle loro pratiche commerciali, ma c'è sempre l'aspetto dello sfruttamento.
1: Eh sì, voi ogni quanto ricorrete al delivery, quindi lo ordinate spesso, ve lo fate arrivare abitualmente oppure soltanto una volta ogni tanto? E questo è un po' l'argomento di discussione, perché se c'è tantissima richiesta e tante persone hanno poi bisogno di lavorare, è ovvio che queste società un po' se ne approfittano, no? Arriviamo ai risultati che vi stiamo raccontando proprio in questi minuti. 366-663-4466, intanto ci sono gli Oasis su Freccia. Rock Money.

0: parlando di due piattaforme dedicate al, al delivery,
1: le più grandi, dai,
0: esatto, conosciuto, sì. Quello dei colori sgargianti, sì, sì. Sono sotto l'occhio dell'antitrust per comportamenti scorretti, ovviamente tutto si sta poi riversando sul lavoro, o meglio sullo sfruttamento di queste persone che lavorano per queste due grandi società. E i vostri pareri sono abbastanza contrastanti, c'è chi le utilizza, chi invece per etica non ne vuole sapere, poi ovviamente ci sono i particolari. Buongiorno,
2: buongiorno Freccia. Ma a tal proposito volevo segnalare un articolo che girava qualche settimana fa, lo trovate sul social LinkedIn, che segnala come quasi tutte le piattaforme di delivery che fanno contratti ai limiti dello sfruttamento, anzi oltre lo sfruttamento, sì, stanno perdendo miliardi di euro di fatturato tutti i mesi. Poi c'è l'unica che invece ha convertito tutti questi contratti in contratti regolari con tutte le tutele, che sta facendo utili a mille. Quindi non è vero che sfruttando i lavoratori si guadagna di più. I modelli giusti alla fine funzionano ed è giusto premiare le aziende che lo fanno.
1: Infatti, ciao. Grazie all'informazione, no, che facciamo anche noi in questo momento. Sì. Per esempio, l'immagine di queste aziende sta cominciando un po' a crollare, perché ci si rende conto che dietro alla pigrizia o alla nostra fretta o alla nostra distrazione di non aver comprato il necessario per, no, preparare un pasto, o magari no, stasera non c'ho voglia, mi faccio venire qualcosa, ci sono un sacco di ragazzi che intanto rischiano la vita perché sopra ste biciclette passano con il rosso, non si fermano,
0: pur di
1: gli
0: fare
1: stop,
0: più consegne più possibile.
1: Fare più consegne possibile, perché più sono veloci più l'algoritmo li premia, e pur riescono a guadagnare qualche centesimo in più a fine giornata, perché di questo stiamo parlando. Se la tariffa si aggira tra l'€1,20 e le €2,50 a consegna, parliamo veramente alla fine della giornata di 5-10 euro in più, e allora insomma bisogna rivedere un po' tutte le cose. Qual è il vostro rapporto con il delivery? Parliamone insieme. 366 663 4466. Aspettiamo.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Radio Freccia.
6: Le 7.37 parliamo di delivery, quindi questa abitudine oramai diffusa, tantissimi vostri messaggi in merito perché si parla di sfruttamento, ma è intervenuto anche l'antitrust per etiche commerciali non rispettate. Moltissimi di voi non hanno intenzione, non hanno mai usato il delivery, ad esempio non l'ho mai usato perché è matematicamente chiaro che è sfruttamento a 2 euro o meno a consegna. Per rendere il servizio pagato il giusto bisognerebbe raddoppiare o triplicare i costi, ma è clienti vogliono pagare di più le consegne, perché poi alla fine il consumatore è il perno.
7: Però per esempio c'è una di queste aziende che offre pagamenti fissi e anche assicurazione ai dipendenti, ai lavoratori,
6: certo.
7: Non generalizziamo, mentre altre aziende, queste appunto che sono sotto l'occhio del ciclone, sotto l'occhio dell'antitrust, non lo fanno e quindi insomma i lavoratori sono scoperti anche in caso di malattia. Continuiamo a parlarne insieme, il vostro rapporto con il delivery 366 663 4466. Intanto Lenny Kravitz è già partito. Believe in me.

0: tantissimi i vostri pareri, il vostro intervento su questo argomento, ce n'è uno abbastanza, come dire, dritto, sincero.
1: Buongiorno Sfrecciati, perdonatemi, ma stiamo veramente parlando che ci vuole l'antitrust per capire che questa gente è sfruttata? Ma come funzionerebbe questo sistema se non avessero i costi che hanno e se non trattassero come trattano la gente? Molto semplice, non si utilizza delivery come faccio io, eticamente scorretto. Buona giornata.
0: E siete in tanti su questa direzione, sì, proprio sì, per rispetto ovviamente di questi rider che sinceramente fanno una vita abbastanza
2: complicata. Ricordiamo quelle che
0: complicate.
2: Sono le tariffe, sì, in alcuni casi sono scese fino a 1,20, 2,50 a consegna. Devono essere effettuate numerose consegne ogni ora per poter raggiungere anche una cifra, diciamo, decente, e anche per fare in modo che l'algoritmo continui a premiarli, continui a sceglierli, il tutto sotto il diluvio universale, sotto le intemperie, con qualsiasi condizione meteorologica, per quasi 12 ore al giorno.
0: L'utilizzo, diciamo così, smodato di questo sistema ha le sue origini nel momento in cui c'è stato il Covid, sì, però ovviamente perché non si potevano frequentare locali, ci dice Claudio, è usato 3 volte durante il Covid, ma è un furto legalizzato, oltre al pensiero, alla preoccupazione per questi rider in caso di incidente, ad esempio, chi risponde? Sono tutti in giro con queste biciclette che sono anche illegali, data anche la velocità, e quindi sarebbero anche nel torto se succede un incidente. È uno sfruttamento legalizzato.
2: Per esempio, nonostante l'estensione di alcune tutele, molti rider lamentano la mancanza di indennità di malattia, di ferie o di cassa integrazione, per cui insomma il problema sicurezza è sicuramente importante.
0: Tanti appunto sottolineano di non volerlo utilizzare e soprattutto che siamo caduti in una esagerazione di pigrizia che non ci permette di muoverci dal divano.
2: Abbiamo ancora modo di parlarne insieme a voi attraverso messaggi brevi e pertinenti 366-663-4466.

0: Golden Skunks e Klaxons su Freccia alle 7.47. Stiamo parlando delle due più importanti società di delivery che sono finite nel mirino dell'antitrust e stiamo ascoltando i vostri pareri, le vostre testimonianze al 366-663-4466.
1: Ciao Sfrecciati!
2: Buongiorno.
1: Io non sono abituale a usare questo servizio, però ogni tanto lo faccio anch'io, soprattutto magari appunto quando siamo in tanti in casa e faccio arrivare magari il cinese, il giapponese o anche la pizza.
0: Okay.
1: Però ragazzi, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
1: Sono da ammirare queste persone che fanno questo lavoro, veramente. Neve, acqua, sempre
0: certo.
1: con le loro biciclette. Portano in giro appunto queste bevande, questo cibo, tutto poi alla fine. Sono veramente da ammirare, bravi.
0: D'altra parte se
1: ciao
0: sono...
1: a tutti,
0: grazie,
1: Giuseppe,
0: grazie Giuseppe. Se sono in condizioni di bisogno, una situazione di bisogno, è l'unico mestiere, no, che possono facilmente reperire.
2: Ecco. È l'unica cosa che possono fare i consumatori, gli utilizzatori di questo servizio, è dare delle mance, ma concrete, importanti,
0: sì,
2: perché comunque
0: sì,
2: è sotto l'occhio di tutti che le paghe sono veramente tristissime.
3: Buongiorno Sfrecciati. Quando nel 69 la legge 300, no? Statuto dei lavoratori, aboliva il cottimo, noi eravamo tutti contenti. Poi è arrivata l'America, è arrivata l'Europa, è arrivato il neoliberismo
2: e
3: il cottimo l'abbiamo rimesso perché fa tanto modernità. Io non ricorro mai ai rider, mai, a meno di estrema necessità e lasciando congrua mancia a questa gente, perché un proletario che sfrutta uno sottoproletario non si può proprio sentire.
0: È così. Torneremo a parlarne, ci saranno sicuramente gli sviluppi e nel corso dell'anno torneremo a parlarne. Grazie per essere stati in tanti anche oggi.
2: Grazie.
0: L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna ovviamente anche domattina e adesso la nuova di Violet Crowe.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52 e oh popolo. Prego. Ritardatario del rock and roll, questo.
2: E vuoi un terzo?
1: Magari vai a prendere anche.
2: Certo.
1: Questo è Rock Morning Day, sì. Di Radio Freccia, l'ho fratto via con voi fino alle 10 tardi. Bisogna andare a lavoro, prima però bisogna portare i bimbi a scuola. Sì. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie per l'ultima volta questa settimana, che siano brevi ma creative, al 366-663-4466 se volete, come sempre, barzellettina, ma piccina, così poi facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll.
2: Ma
1: prima però ci sono i Five for Fighting Superman. It's not easy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yugi, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 8.01 bimbi, sveglia!
5: Frecciati, oggi è giovedì ed è anche il mio ultimo giorno delle invalsi.
4: Oh, finalmente!
5: Sveglia!
4: Dai,
6: no! Sono Beatrice.
4: Ciao.
6: Oggi ho anche le invalsi di matematica, figuratevi, sono anche in quinta.
4: Sveglia!
7: Ciao, frecciati! Sono Giorgia.
4: Ciao Giorgia.
7: Sapete come si chiamano le buche che vivono a Bratislava?
8: No.
7: Slovacche. Sveglia.
9: Ciao sfrecciati. Ciao. Sono Aurora.
4: Ciao, Aurora.
9: E oggi è il mio compleanno.
4: Sveglia.
10: Ciao Radio Freccia. Sto andando a scuola con mio fratello.
4: Okay.
10: Sveglia.
4: Bene, lo.
11: Sveglia. È andato a cuore. Cioè, sveglia.
4: È andato a cuore.
8: A cuore.
4: Ciao. Bimbi, l'appuntamento con voi torna lunedì.

0: 8.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel corso del confronto di ieri in procura, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio in un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé in auto da solo, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo, di averle fatto un avance ma di essere stato respinto.
1: Andrea Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. In procura anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che avrebbe negato di aver mai visto un video intimo di Chiara insieme con l'amico. Se le intercettazioni fossero confermate, fanno sapere i legali di Stasi, l'obiettivo sarebbe ora di far scarcerare il loro assistito.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti. Nel piano presentato dagli Stati Uniti sarebbe compreso anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e 15 maggio.
1: Risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci avrebbe rubato e fatto sparire la testa della vittima.
0: Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi di antivirus tra i croceristi della nave Ondius, rimanendo poi vittime dell'infezione. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi per la crociera.
1: E siamo alla pagina sportiva, apriamo con il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia avanza al secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Klaus in 2 set. Tra gli uomini Arnaldi al secondo turno, battendo in 3

0: 7 Munar.
1: Siamo al calcio, la Champions, è il Paris Saint-Germain la seconda squadra finalista del torneo dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Il prossimo 30 maggio a Budapest sfiderà l'Arsenal. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con una temporanea tregua su buona parte della nostra penisola, tornerà un po' di sole, ombrelli comunque a portata di mano poiché dell'instabilità diurna tornerà a presentarsi su Alpi, Prealpi, sull'Appennino centrale, localmente qualche effetto interesserà anche le coste del medio versante adriatico. Torneranno delle piogge sulla Sardegna entro fine giornata, venerdì anche su buona parte del centro-sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: The Lightning, First and Second, la Cold Fire su Radio Freccia, 8 e 13 di questo giovedì 7 maggio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Frettobia con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, tutti i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che oltre che per rivedere le puntate, portarci con voi in tempo reale ovunque, vi permette anche cliccando sul banner Special in Contest ogni settimana di vincere un sacco di premi, anche Rock Roll che vi mettiamo in palio. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il giovedì ci si taglia con una Rock Sliver da Rock Slivers, il mio libro 70 microschegge di puro rock and roll da leggere, ascoltare e colorare, lo trovate su Amazon in versione cartacea e ebook. Andiamo nel 1976, dopo un paio d'anni dalla formazione i Blondie pubblicano il loro primo omonimo album, c'era Debbie Harry che era di una bellezza davvero fantastica, era l'idolo di soprattutto del popolo maschile mondiale, ma anche degli adolescenti, e tra gli adolescenti c'era un appena dodicenne Anthony Kiedis che viveva a Los Angeles insieme al padre John. Il padre John, diciamo, già da piccolo gli ha fatto sperimentare un sacco di esperienze come la marijuana, per esempio. Vuoi non dare a fumare
1: ma
0: una canna a un ragazzino di 12 anni?
1: Dopo i soldatini la marijuana.
0: Stai scherzando? Sì. E allora Anthony Kiedis esce dalla sua bella casa di Los Angeles, va al negozio di dischi, era sotto Natale e si va a comprare il primo vinile dei Blondie. Lui era innamorato di Debbie Harry, ha messo il disco sul piatto, sono bastati pochi secondi per innamorarsene, avrebbe tanto voluto incontrarla. Ha la possibilità due mesi dopo, perché i Blondie vengono a fare lo showcase in un locale che si chiama il Whiskey, che è proprio lì a Los Angeles, che c'è tra l'altro ancora, e lui va lì insieme al padre che era cliente abituale del locale, si mette sotto il palco lì a sbavare mentre i Blondie cantano. C'è l'after show, lui e il babbo sono invitati e lui va da Debbie Harry e le chiede: mi vuoi sposare? E lei ovviamente ha dovuto declinare gentilmente.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Radio Freccia.
13: La so.
14: 20, la sai.
13: 8:20, sì, 8:20.
14: Popolo imbottigliato del rock and roll.
13: Tantissimo,
14: perché
13: sono
14: nel traffico. Adesso insomma c'è un po' di coda, c'è un po' di fila. Ma ci siamo noi a tenervi compagnia anche in questo Joe 07 Mag 2026, ultimo giorno di Daily The Rock Money.
13: E come accade a quest'ora, vi portiamo in alcune parti del mondo, sì, per la rubrica RR, le rapine ridicole. Sì. Lunedì si parte dal Louvre, poi si gira in tutto il mondo. E fra un po' vi porteremo in Germania.
14: Veramente?
13: Oh,
14: andiamo in Germania. Salutiamo. No, se i francesi sono i cugini, i tedeschi chi sono? I prozii.
13: Può essere. Vabbè, state lì, perché fra un po'.
14: Andiamo in Germania. Intanto c'è Patti Smith, questa è la sua Frederick.

0: quello che è stato il suo grande amore della vita, Frederick Fatti-Smith, su Freccia 8:24. Ce ne andiamo in Germania!
1: Certo! Ah, uguale ad Heidi proprio.
0: Cos'è successo
1: che siamo appunto in Germania, sì. C'è stata una situazione a Kempten, che è una città di 70.000 abitanti della Baviera,
0: sì.
1: Per 10 anni,
0: sì.
1: Hanno rubato le monetine nei parchimetri, ottenendo un guadagno di 2 milioni di euro in monetine.
0: Scusa, monetine di piccolo taglio, un sacco di peso, con la sacchetta hanno tolto questi soldi.
1: Una coppia, fra parentesi, sì. Una coppia nella vita, erano i Bonnie e Clyde della,
0: sì,
1: Germania.
0: Sì.
1: Lui era un ex dipendente comunale.
0: Oh, ok.
1: Ok. Monetina dopo monetina, insieme alla moglie, che invece era una disoccupata,
0: sì,
1: hanno preso 2 milioni di euro. Sì, nessuno, no, se ne è accorto, come in India.
0: Parliamo di questa cosa.
1: Sì.
0: Nessuno se ne
1: è accorto. Sì.
0: Ma dove andavano a cambiare queste monetine? O ogni volta che dovevano pagare la cassa del supermercato rovesciavano un secchio di roba e quindi...
1: No, non le hanno spesi.
0: Ah no?
1: No, le hanno trovate in casa.
0: Le hanno trovate in casa?
1: Sì, le hanno trovate in casa.
0: Quanti chili saranno di ferraglia?
1: Non lo so.
0: 2 milioni di monetine.
1: Mentre è stata riconosciuta l'identità dell'uomo, la moglie 39enne invece l'identità non è stata rivelata.
0: No.
1: Ora rischiano fino a 10 anni di carcere. Perché c'era anche il rischio di riciclaggio di denaro.
0: Certo, perché insomma 2 milioni di monetine dentro casa, ma come li tieni? Ma dove li tieni soprattutto?
1: Hanno realizzato 335 furti di parchimetro.
0: Ah, e nessuno si è accorto di niente.
1: Niente.

0: vi abbiamo portato a Kempten in Germania per la rubrica Rapine Ridicole, perché questa coppia, i Bonnie and Clyde della Germania, avevano adocchiato dei parchimetri e in 10 anni hanno raggruppato 2 milioni di euro.
1: Ma tu ti rendi conto?
0: Sì, sì, lui puntava a quelli che non funzionavano un granché bene in una zona in particolare e hanno raggruppato questi soldi. Un po' di monete le portavano in banca per non dare così nell'occhio.
1: Ma i ramini? Che i ramini, ce li abbiamo avuti sul groppone tutti, soprattutto quelli da un centesimo e da 2 centesimi.
0: Loro tutto, tiravano tutto, alcune le portavano in banca, le altre le depositavano nei distributori Coinstar, dove convertivano queste monete in buoni per fare la spesa.
1: Certo.
0: Perché in qualche modo dovevano pur vivere. Il resto l'hanno trovato in casa, alcuni non li possono toccare, le diciamo così, le procure, perché sono cadute in prescrizioni.
1: Ah, si è passato 600 il tempo tecnico.
0: 1000 euro, però quelli sono miei, non posso far nulla.
1: Sì. Potrebbero comprare una casa, adesso come la pagano? La pagano
0: a
1: con una carriola. Sì. Vanno dal proprietario della casa che vogliono comprare e svuotano la carriola sul pavimento.
0: Però dovevano pur mangiare, allora li convertivano in buoni spesa, che comunque sono sempre utili, tornano utili.
1: Certo. Ci è venuto in mente di chiedere, siccome che tutti facciamo la spesa, ovviamente tutti abbiamo a che fare con le raccolte punti dei nostri supermercati. Adesso, senza raccontarci all'interno del messaggio di quale supermercato si tratta o di quale azienda si tratta, vogliamo sapere gli oggetti più strani, perché a volte nei cataloghi dei premi ci sono delle cose che o le prendi con i punti o non le compreresti mai in vita tua.
0: Oppure le ricevi ai matrimoni come bomboniera.
1: La cosa più strana, più bizzarra che avete, diciamo, portato
0: comprato,
1: a casa con i punti, o con i punti e basta, o con i punti più il contributo, perché a volte, insomma,
0: di solito per raggiungere la cifra.
1: Per raggiungere la cifra o per l'oggetto, in questo caso, dei tuoi desideri,
0: prezioso,
1: devi raggiungere anche il contributo. Il tutto al 366 663 4466.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia
5: 8:35
6: e 36 in realtà,
5: 36 in questo momento
6: precisi.
5: Volentieri,
6: sì, va bene perché
5: sembra
6: siamo
5: un po' Sinner.
6: Vabbè, che salutiamo.
5: Ciao,
6: no, il nostro campione. Quali sono le cose più diciamo particolari, strane, bizzarre che avete preso con i punti del supermercato o anche i punti del distributore, per esempio?
5: Sì. Qualsiasi cosa vi agevoli nel comprarvi delle cose che non avreste mai comprato, penso, no, così in maniera normale, ma vi attira l'idea che siano gratuite, mai, si sa mai nella vita.
6: E allora vi aspettiamo 366-663-4466. Tra poco iniziamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody wants to rule the world. Erano i Tears for Fears, ritrovati su Radio Freccia alle 8.40 di questo giovedì 7 maggio 2025.
1: Perché
0: le cose
1: ridi?
0: Più strane che avete preso con la raccolta punti. Un nostro ascoltatore, in un messaggio molto lungo e articolato, ci ha ricordato quelle che erano le prove d'acquisto che bisognava
1: Vero.
0: O incollare e poi spedire alla marca, non lo so, dei biscotti,
1: X,
0: per esempio, per poi ambire all'estrazione del premio finale.
1: Questo ascoltatore insieme ad amici prendeva per il culo un loro amico, diceva ma smettere di fare sta roba,
0: dai,
1: eccetera.
0: Dai.
1: È andato a Cuba, viaggio gratuito di una settimana a Cuba, quindi hanno smesso ovviamente.
0: Ha vinto un viaggio a Cuba.
1: Perché miseria.
0: Le prove d'acquisto.
1: Egle.
0: Hello.
2: Buongiorno a tutti. Quella foto che vi ho mandato è la seggiolina dondolo per stirare di una famosa marca di legno con la F, raccolta punti di un famoso supermercato che doveva servire per stare a sedere mentre stiri e dondola. Mia sospensione è perché fa male al sederino e non è molto comoda, quindi l'ho usata pochissimo, ora fa da
1: portabiti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, uno sgabello di legno di quelli tipo da lavoro, da tavolo da disegno, avete presente?
1: Quelli ergonomici.
0: Ergonomici, esatto, quindi dovrebbe servire per tenere allineata la colonna vertebrale quando hai molto bucato da stirare.
1: E non lo compreresti mai.
0: No, anche perché poi è di legno masciallo, per cui a comprarlo costa una fraccata per una cosa che adesso giustamente lei utilizza come appoggino per gli abiti. Certo.
1: Non è tanto l'oggetto quanto la motivazione.
0: Sì.
1: Tanti anni fa ho completato una raccolta che mi ha regalato tovaglie e suppellettili per la cucina, che avevo già in abbondanza, ma ho detto, li darò a mio figlio quando si sposerà, il famoso corredo.

0: Clairo su Freccia 8:46, le cose più strane o inutili, bizzarre che avete diciamo in casa, prese con i punti del supermercato o le famose raccolte punti o prove d'acquisto.
1: Ci dice Gesuino, io con la raccolta punti di una catena di supermercati molto conosciuta ho preso un braccialetto fitness di una marca molto conosciuta, talmente utile che non si connetteva al cellulare per un bug nella loro app cinese. È stato relegato dal giorno zero in un cassetto, nemmeno i ladri che sono passati da casa aprendo tutti i cassetti l'hanno preso.
0: L'hanno proprio schifato. No, quello no che non funziona.
1: Non lo sappiamo, no, questo no, non è il caso, non è il caso.
0: Chi c'è?
1: Vasco!
0: Hello!
2: Vabbè, mia madre ha vestito famiglie intere con la tuta del Mago G, ovviamente, erano tutti rossi, fine.
1: Orrende.
2: E piatti del Mulino Bianco a Iosa, penso ne abbia ancora in mansarda, archiviati, tovaglie. Ha veramente mandato avanti una casa con raccolte punti.
0: Quella roba. Vabbè, però i biscotti, i biscotti e le merendine le avete anche mangiati. No, allora, negli anni 80 il servizio di piatti del Mulino

0: era giallo ocra, sì, con sì, il sì. logo del mulino in mezzo.
1: La ruota lì.
0: Vabbè.
1: Non si poteva vedere.
0: Vabbè,
2: ho regalato al consorte un set di coltelli da paura spendendo 600 euro sì. e poi lui con i punti Fidelity. Si è preso gli stessi coltelli a 25 euro l'uno, quello del valore, è stato devastante. Era.
1: Pensa, ha avuto il pensiero carino. Ha avuto il pensiero carino.
0: Però non ho preso il ceppo. Mannaggia!
1: Mannaggia la miseria! Allora.
3: Di un distributore di una marca di carburanti che alla fine regalava dei palloncini, o meglio, dei cuscini gonfiabili da mettere sotto il collo al mare, che ti veniva l'ussione per il contatto con la plastica anziché col sole. Ciao da Fabio.
1: Utilissimi.
0: Beh, d'altra parte, il distributore è materiale infiammabile. Ci sta. E voi 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Cos'è che c'ha scritto Rob? Cos'è che c'è scritto Rob?
2: Parlando del pezzo appena ascoltato, sì, di Machine Gun Kelly, sì, somiglia tantissimo a Limp Bizkit.
1: Che è Machine Gun Kelly e Fred Durst, che è il cantante dei Limp Bizkit.
2: Ah no, Roberto ha orecchio musicale,
1: ma non è la prima volta
2: ha subito
1: che
2: intuito.
1: Ci dite, oh figa, suona come Limp Bizkit, ma va...
2: No, ma è sempre lui.
1: È sempre lui. Sì. Adesso
2: Roberto,
1: lo
2: te lo diciamo adesso per l'ultima volta. È un duetto, chiamiamolo così.
1: Adesso lo sai, è un featuring, una collab.
2: C'è il tipo di Limp Bizkit insieme a Machine Gun Kelly. Ecco perché suona Limp Bizkit. Vai a ascoltare radio.
1: No, va bene. La prossima ora ci racconterete ancora delle cose bizzarre che avete preso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Un minuto dopo le nove.
3: Sì, allora siamo in Italia.
4: Un sacco bello.
3: Dov'è che siamo?
4: Un sacco bello.
3: Vabbè, grandissimo film di Verdone, grandissimo film.
2: È una frazione del comune di Revello, siamo in provincia di Cuneo, in Piemonte, però il posto si chiama Un sacco bello.
3: Un sacco bello. Sono molto curiosa di andare a vedere questa frazione di Un sacco bello.
2: Un sacco bello.
3: Secondo te come cosa? Si può dire show?
2: Show in che senso?
3: No, si parlano così. Chissà come si chiamano gli abitanti di Cuneo.
2: È complicato perché comunque sono due parole tipo messe insieme.
3: Ma non è poi di tipico accento cuneese.
2: No. Un sacco bello, ne.
3: Potrebbe essere. Allora, fateci sapere come si chiamano gli abitanti di
4: un sacco bello.
3: Intanto ci sono i Coldplay, questa è Clocks.

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nel corso del confronto di ieri in procura, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé in auto da solo, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto.
1: E Andrea Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. In procura anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che avrebbe negato di aver mai visto un video intimo di Chiara insieme con l'amico. Se le intercettazioni fossero confermate, fanno sapere i legali di Stasi, l'obiettivo sarebbe ora di far scarcerare il loro assistito.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti. Nel piano presentato dagli Stati Uniti sarebbe compreso anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano, secondo indiscrezioni. Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda tra il 14 e il 15 maggio.
1: Risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci avrebbe rubato e fatto sparire la testa della vittima.
0: Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi di antivirus tra i croceristi della nave Ondius, rimanendo poi vittime dell'infezione. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi per la crociera.
1: Siamo allo sport, partiamo dal tennis. Agli internazionali BNL d'Italia avanza al secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in 2 set, tra gli uomini Arnaldi al secondo turno, che ha battuto in 3 set Munar.
0: La Champions League, il Paris Saint-Germain è la seconda squadra finalista del torneo dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Il prossimo 30 maggio a Budapest sfiderà l'Arsenal ed è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di giovedì con una temporanea tregua su buona parte della nostra penisola. Tornerà un po' di sole, ombrelli comunque a portata di mano, poiché dell'instabilità diurna tornerà a presentarsi su Alpi, Prealpi, sull'Appennino centrale. Localmente qualche effetto interesserà anche le coste del medio versante adriatico. Torneranno delle piogge sulla Sardegna entro fine giornata, venerdì anche su buona parte del centro-sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: queste sono le vacanze romane di Fontaine's D.C. mentre batti a Bazar, ah, piove il cielo sulla
1: città. Un po' diverso, ognuno c'ha la sua visione.
0: Cuore nel fanago.
1: Nel fanago, dice
0: Santa. Ciao
1: Antonella.
0: Come no, l'abbracciamo tantissimo, grandissimo Antonella Ruggero, sì.
1: Stavamo parlando di raccolte punti e quindi di oggetti che avete, che non avreste mai comprato, ma già che ci siamo, è gratuito, aggiungo pochi euro. Sono Diego, da tempo immemore nella mia dispensa giace uno sbucciamele che nel frattempo levava anche il torsolo e tagliava la mela a spirale, preso con una raccolta punti.
0: Certo,
1: usato la prima volta, mai più.
0: Sì, sì, ecco. Si metteva lì con il dito, giravi. Io però ho speso dei soldi per un temperacarote. C'è un enorme temperino, come quello per le matite, però gigante.
1: Metti la carota
0: a forma di temperino e però tempera la carota per fare l'insalata coi riccioli.
1: Pensa,
0: lo so, ragazzi.
1: L'acquistone. Buongiorno.
2: Io ho una quantità di coltelli scatolati in soffitta, vinti con i punti supermercati vari, che mi sono stati dati dai miei e dai miei suoceri. Ma la cosa bella è stata che un giorno ho perso le forbici perché le avevo lasciate sul tettino della macchina.
0: Prego.
2: E le sono andata a ricomprare. In realtà se ne avevo due paia inscatolate di sopra.
1: Ma le forbici, tutto questo
0: lasciate sul tettino della macchina così con nonchalance.
1: Ai tempi, e parliamo ovviamente di anni 90, attraverso dei punti di brioche varie, merendine varie, si otteneva la tuta dei mondiali di quegli anni, degli anni 90.
0: Vuoi rifare la posa dell'omino di Italia 90?
1: Era
0: così.
1: Con la gambettina, ecco, orrendo. Questa persona, pur di ottenere la tuta, ha mangiato talmente tante brioche e merendine che è ingrassato di 5 kg. Quando è arrivata la tuta non gli stava più.
0: Doveva prendere la taglia più grande. È questa roba qua. Va bene, continueremo anche più tardi.
1: Certo.
0: Intanto quindi continuate a raccontarci le vostre conquiste strane con i punti del supermercato e merendine. Tra poco anche il rockbook di questa settimana. Intanto, Temper City, Self-Aware.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 178 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco al...
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Radio Freccia.
7: 9:20 sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Allora andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest. Come sempre dita incrociate per voi. Tra poco ascoltiamo gli Scorpions. Intanto è arrivato come ogni giovedì a quest'ora il momento dedicato a Rockbook.
8: E siamo in collegamento con Umberto Mentana, autore del libro Trent Reznor e Atticus Ross, il suono delle immagini per Tsunami Edizioni. Buongiorno.
9: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie Radio Freccia, grazie Tobia, grazie a Fra.
8: Buongiorno, grazie, buongiorno. Tra pochissimo parliamo di questa grande collaborazione tra Reznor, tanto per capirci, è quello lì dei Nine Inch Nails e l'altro è una mente pazzesca, colonne sonore indimenticabili tra serie e TV e film. Stai con noi.
7: Stai con noi, intanto ci sono gli Scorpions, Alien Nation.

0: Rockbook, siamo in compagnia di Umberto Mentana, Trent Reznor e Atticus Ross, il suono delle immagini. Uno è la mente dei Nine Inch Nails, il suo cosiddetto partner in crime è Atticus Ross, insieme Golden Globe, Oscar, per quanto riguarda suoni di film e di serie TV. Umberto, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutte voi. Sono davvero felicissimo di essere qui su Radio Freccia. Vi confesso anche un piccolo aneddoto: io sono un vero fan delle playlist su Spotify stagionali di Ambra Marie, quindi
1: la salutiamo Ambra Marie.
0: E invece oggi ti tocca parlare con noi, o meglio tocca parlare di questo libro. Cosa accade in queste pagine di ovviamente molto importante di questa collaborazione?
1: Raccontaci.
2: Sì, allora, innanzitutto è un libro, per me è stato molto sperimentale, chiamiamolo così, perché io ho sempre trattato il cinema da un punto di vista visivo, invece in questo caso ho deciso, innanzitutto perché partendo dalla mia passione per Trent Reznor, per gli anni 90, per i Nine Inch Nails, di mettere al primo posto l'aspetto sonoro. Okay. Quindi sono entrato a rivedermi un po' tutto, oltre già subendo l'esperienza spettatoriale, il ricordo per esempio di The Social Network o di altri film precedenti, ma li ho riguardati con le orecchie ben attente, quindi sono in un certo senso entrato in un altro canale. Poi ovviamente c'era il bisogno di parlare di Reznor e Ross, perché anche a detta di Hans Zimmer è le colonne sonore, il film scoring è completamente cambiato dal loro apporto.
0: Ok, noi abbiamo adesso, ci ascoltiamo un esempio di quello che accade nel tuo libro e poi sicuramente ce ne parlerai, perché parliamo di Immigrant Song. Stai con noi.

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, rivisitato da Reznor e Rose per questo libro di Umberto Mentana. Dove lo troviamo questa canzone? Tanto per dare lo spunto per poi parlare di questo libro.
1: Sì, questa fa parte del film scoring di The Girl with Dragon Tattoo, la versione americana diretta da David Fincher di, diciamo, Uomini che odiano le donne, che okay, è già stata fatta una trilogia svedese. Infatti il mio libro affronta i capitoli in certo senso a schede un po' di tutti i film a cui hanno collaborato, però non li affronta tutti né in ordine cronologico, è come se fosse una grande playlist questo libro.
0: Okay.
1: Quindi parte dal Social Network, poi si sposta, perché comunque affronta non solo il cinema, affronta le serie televisive come Watchmen dell'HBO, affronta anche il discorso videogame. C'è la bellissima prefazione di Giovanni Rossi, biografo di Reznor e degli Ancinese, sempre per Tsunami Edizioni. Okay. Insomma, c'è un po' di tutto.
0: Sono solo composizioni originali e anche cover. Anche
1: assolutamente. Per esempio avete ascoltato questa, come ben dicevi, delle Zeppelin, ma per esempio nella soundtrack di Watchmen c'è una bellissima cover di Life on Mars di David Bowie.
2: Okay.
1: Quindi ne troverete altre, oltre ovviamente alle cover, per esempio il bellissimo studio su Challengers di Guadagnino, per non parlare dell'ultima grande collaborazione targata questa volta non Reznor, non Ross, ma proprio Nine Inch Nails.

0: sia la colonna sonora originale di Tron Ares,
1: okay,
0: con Jared Leto, uscito quest'anno.
1: Insomma, ce n'è da immaginare, da ascoltare, da vedere, perché ovviamente unisci anche serie TV e film. Umberto, grazie mille. Ricordiamo per
0: grazie
1: le edizioni questo libro, Tren Reznor e Atticus Ross, Il suono delle immagini, e magari ci risentiremo al tuo prossimo libro.
0: Assolutamente.
2: Okay. Grazie Umberto.
1: Grazie Umberto.
2: Grazie,
1: alla
2: grazie Umberto. Tra poco arriva Gianluigi Riccardo per le ultime rock news, come spesso accade di giovedì mattina a quest'ora. Intanto, Kingfisher.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: You're not a maiden fight, you're part of one family, my friend.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
1: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia.
3: 9.38 è arrivato Gianluigi Riccardo from radiofreccia.it.
4: Buongiorno,
3: ragazzi. Tu coi punti delle merendine dei supermercati cosa hai raccattato nel corso degli anni?
4: Allora, io di base, essendo una persona estremamente sbadata, o comunque che non sta dietro a ste cose, accumula e poi si accorge sempre di avere i punti la settimana dopo.
3: Fa parte del partito, ci raccontava anche un nostro sfrecciato, dice che le raccolte punti che poi ricevono il premio sono quelle che ce le hanno fatta. Poi c'è
5: e tutti quelli che hanno buttati
3: accumulati nei cassetti.
4: No, ma bello che te ne accorgi davvero sempre, tipo la settimana dopo in cui è scaduto il
3: anche
4: tutto.
3: Anche il giorno dopo.
4: O il giorno dopo.
3: Vabbè, tra poco tutte le ultime rock news.

0: Take the Rain R.E.M. su Radio French alle 9.43.
1: Sta a piovere.
0: Esatto.
1: No, mi riferivo.
0: Speriamo che insomma.
2: Michael Sapp la pioggia se la prende pure noi, ce la prendiamo la pioggia. Però vabbè. In questo momento no, se vi può interessare, sono arrivato da poco, attualmente fuori.
0: Meno
2: da...
0: male, noi non mettiamo il naso fuori da
2: esatto.
0: qua da
2: per questo infatti vi aggiorno io nel frattempo in maniera puntuale.
0: Allora, Gianluigi Riccardo, per le rock news, cosa ci racconti oggi?
2: Allora, visto che poco fa è passato lo spot di Burning Ambition nel documentario sulla storia dei Maiden,
0: ci siamo, uscirà il 14,
2: settimana prossima, hanno fatto però la premiere mondiale un paio di giorni fa a Londra, dove insomma c'è stato anche un po', sapete che insomma i Maiden in particolare per quanto riguarda i cantanti, ma non solo, hanno avuto un po' di passaggi, quindi c'è stato anche questo incontro tra Bruce Dickinson e poi quello che l'ha sostituito parzialmente negli anni 90, ovvero
0: quando lui ha fatto l'esperienza solista.
2: Esatto, quindi c'è stato un po' un mix di formazione sul red carpet. Bruce Dickinson ha detto la prima volta che ci tratta un po' come star del cinema, nel senso questo red carpet con tutti i fotografi, è stato un po' insomma una situazione così strana, e sostanzialmente hanno ricordato che quella ambizione, quella Burning Ambition, che poi è uno dei primissimi brani della band, è stato proprio quello che li ha portati ad arrivare dove sono oggi, senza accettare alcun compromesso, facendo sempre la loro cosa. Ed effettivamente no, i Maiden è una band che è stata un po' un'anomalia, no? Nel metal degli anni 80 comunque, perché mentre, questo lo dice anche Dickinson nel documentario, mentre c'erano altre band che parlavano di fare festa, lui dice noi la festa la facevamo davvero, poi la gente non è interessata a sentire quello che fai nelle canzoni, fallo davvero, nelle canzoni parla di altro. E i Maiden in questo hanno comunque, come dire, inserito un'epica che nel metal di quegli anni è stata insomma abbastanza un'anomalia, ecco.
0: Li hanno resi unici, e soprattutto i fan, la fan base dei Maiden proprio ce l'hanno come fede, cioè proprio credo nei Maiden.
2: Sì, e poi ovviamente i Maiden hanno anche questa cosa, c'è anche insomma nel documentario Lars Ulrich e altri personaggi che ne parlano, hanno Eddie, che non è il nostro Eddie Bernie, anche se prima o poi vorrei vederlo sul palco con i Maiden,
1: certo.
2: Che comunque è una mascotte iconica che fa anche un po' da aggregatore, no? Transgenerazionale.
0: Molti c'hanno il santino di Eddie, che è un po' spaventoso, però molti c'hanno il santino di Eddie. Ci sono i Green Day.

0: Kid, Green Day su Radio Freccia alle 9.49 di questo giovedì 7 maggio 2026. La Frato via, Gianluigi Riccardo, stiamo raccontando le rock news, anzi lui ci sta raccontando le rock news, di cosa parliamo adesso?
1: Ma allora, un paio di giorni fa è uscita questa classifica di Rolling Stone America. Sappiamo che ogni tot, insomma, escono queste classifiche che ovviamente
0: i 500
1: i fan dicono però è impossibile fare la classifica, però del resto alla fine, come dire, la classifica di una redazione che ha espresso le proprie preferenze, poi ovviamente questo scatena il dibattito. La classifica dei 100 assoli di chitarra più importanti,
2: più memorabili
0: della storia. La prima posizione è rimasta invariata.
1: La prima posizione
0: era Gilmore, Comfortably Numb.
1: No, la prima posizione è Prince con Purple Rain. Allora, così per la gioia di Tobia,
0: notevole.
2: Dici, ma forse non all'altezza di.
1: Gilmore, cioè secondo Jimi Hendrix con una versione live di Machine Gun, perché poi la cosa particolare è che comunque una classifica estremamente, come spesso puoi fare Rolling Stone, molto ampia, molto mista, nel senso non è solamente il discorso tecnico, c'è il discorso emotivo, ci sono un po' tutti i generi, addirittura che ne so, c'è anche roba nuovissima, come nelle ultime posizioni c'è un brano dei Geese, cioè quindi c'è l'indie, okay, c'è il rock classico, c'è il funk, ci sono per esempio ci sono i Funkadelic, c'è Maggot Brain the Funkadelic, sì, altra band incredibile, troppo poco celebrata secondo me. Gilmore è credo quarta posizione, quarta posizione.
0: Però comunque
1: è comunque la
2: quasi podio, dai.
1: Sì, esatto, c'è Van Halen, sì, con Eruption, c'è, vedi, quelle robe che tu non ti aspetti, non associeresti di base una solo tipo Hotel California degli Eagles.
0: Okay.
1: Anche lì, insomma, le prime posizioni sono queste qua, perché come dire, è un discorso anche un po' ampio, perché effettivamente secondo me uno spesso si vincola molto all'assolo classico, appunto, no? Solo di chitarra e la solo del rock classico, e invece no, infatti anche con il nostro Gianni Royatti, che a differenza mia è chitarrista e musicista
0: e che è chitarrista
1: e in questi giorni si è detto, boh, senti, facciamo una roba, facciamo un pezzo, faremo anche su social una gallery sugli assoli di chitarra, però magari quelli dell'indie, del modern rock, che non è necessariamente, capito, il solito Jimmy Page, che per carità è tutto qualcosa,
2: ma magari altro. Allora aspettiamo questa classifica, così capiamo un po' dove andiamo,
1: non sarà
2: a
1: quella di Rolling Stone.
2: Vabbè,
1: però
0: d'occhio i nostri social e radiofreccia.it. Grazie Gianluigi Riccardo!

0: Radio Freccia.
1: 5 minuti saranno le 10, yes. Arriveranno Eddie Verni e Jimmy per quanto riguarda le Good Vibrations.
2: Ora,
1: e noi invece abbandoniamo questa postazione, non vi lasciamo le nostre cuffie, vi lasciamo il nostro microfono, trattatelo bene.
2: Ci abbiamo un messaggio per chiudere.
1: Ho preso una friggitrice ad aria talmente piccola, Romy, che puoi cuocere alla volta una zucchina e una patata, però... vuoi mettere la friggitrice d'aria? Che fai se la friggitrice non ce l'hai?
2: La friggitrice d'aria da una porzione. C'ho il cestello piccolissimo. Tanto voglio dire solo per me.
1: Quindi.
2: E quindi ci sentiamo lunedì. Buon weekend, puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Vada, vada.
3: Dove vado?
2: Ma non lo so, mi dica lei, lo vuole questo minutino subito dopo le 10 oppure no?
3: Ma guardi, me lo prendo e me lo porto a casa. Giovedì 7 maggio 2026, 10 un minuto, Eddie Bernie e Jimmy Dille. Good Vibrations.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno. Ce l'abbiamo qualche notizia buona? Proprio per partire così in samba fino alle 13 che dobbiamo tirare su un sacco di
3: energie. No, siamo autorizzati a sbuffare perché fa freddo per essere il 7 maggio.
2: No, non siamo autorizzati.
3: Siamo autorizzati, sì,
2: no,
3: sì, sì.
2: Ci lamentiamo tutto
3: l'anno. C'ho la manina fredda, senta, lo scooterino.
2: Ma aia, smetta.
3: Aia. Ma è modo di trattare il tuo collega?
2: No, assolutamente, però allora, questo cioè, è per destare un po' la sua attenzione.
3: Pensa che io ti ho fatto mettere la prima canzone per farti un complimento, invece guarda te.
2: Boh, adesso mi fa la vittima della giornata, così? Mi ha fatto piacere.

0: Le 10.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Questa mattina è arrivato a Ciampino il segretario di Stato americano Marco Rubio. Più tardi il faccia a faccia con Papa Leone in Vaticano. Al numero uno della diplomazia di Washington, il difficile compito di superare le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i pasdaran si mostrano molto diffidenti. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e il 15 maggio. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo Mosca sono oltre 340 i droni lanciati da Kiev nelle ultime ore su diverse città russe. Sono invece oltre 100 i droni lanciati dalle forze russe verso il territorio ucraino. Passiamo alla cronaca. Secondo i legali di Andrea Sempio, il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, sarà in grado di spiegare il contenuto delle nuove intercettazioni in mano agli investigatori di Pavia e di cui è venuto ieri a conoscenza in procura. Negli audio l'uomo, parlando tra sé e sé in auto, avrebbe affermato di aver telefonato a Chiara Poggi il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto. Risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci avrebbe rubato e fatto sparire la testa della vittima. Il cinema, la 71esima edizione di David Di Donatello, Le città di pianura di Francesco Sossai, vince 8 statuette, tra cui quella per miglior film e miglior regia. Si aggiudica anche il miglior attore protagonista, Sergio Romano. A 83 anni la miglior attrice protagonista è Aurora Quattrocchi. Premio alla carriera per Gianni Amelio. Il tennis, agli internazionali BNL d'Italia saranno 8. Gli italiani del tabellone maschile a scendere in campo. Ad aprire la giornata alle 11 sarà Berrettini.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore temporaneo miglioramento al centro-nord, tornerà a vedersi il sole, con però qualche porzione, qualche rovescio ancora possibile sulle Alpi, anche lungo la dorsale appenninica in sconfinamento al medio versante adriatico. Buono anche al sud, seppur con il passaggio di un po' di nuvolosità. Temperature nel complesso miti in rialzo quest'oggi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Avanti, è un nostro dovere.
2: Alle 10.14 è un nostro dovere buttare lì delle idee, perché i nostri ascoltatori sono così
1: buone idee.
2: Sì, sì, i nostri ascoltatori sono così pieni di buone idee che secondo me dovremmo fare un catalogo, tipo Euronova, tipo Postal Market, il catalogo Good Vibrations.
1: Ecco, poi ci tiriamo dietro tutti i soliti facinorosi.
2: Esatto.
1: Ecco,
2: senti questa idea.
1: Sentiamo.
3: Stufo di essere noioso, stufo di una vita banale? Bene, sii anche tu eroe. Copra il mantello Jimmy D. Il mantello Jimmy D protegge da tutto. Bulloni, piovono, che ne so, piccioni di piombo, piovono tortellini al sugo, oh, che schifo. Il mantello ti proteggerà, ma tenere lontano dall'acqua. Mantello Jimmy D, per tutti, ma mai per nessuno.
1: Per tutti i gusti.
2: Mai per nessuno.
1: Ma mai per nessuno. Senta, però, questa è la vecchia versione.
2: Ah, io, c'è già una giornata. 2.0.
1: C'era 2.0, molto, molto, che ha ispirato moltissimo un film di grande successo come la saga del Signore degli Anelli.
2: Sì.
1: Mantello dell'invisibilità.
2: Ah, ok, va bene.
1: Ma l'avevano già scritto anche poi in fumetti, sì, in cose.
2: Ma anche quindi quello lo mettiamo nel catalogo.
1: Però io ce l'ho.
2: Ah, ce l'hai?
1: Ce l'ho, ce l'ho.
2: È riproducibile?
1: È vendibile.
2: Ah, è vendibile.
1: A Swan Disgay,
2: fatta ragazzi.
1: Visto che ti piacciono i denari, certo, tira fuori il danè.

0: tuo sacrificio. So.
1: Me ne parlano tutti, guarda.
0: Guarda, sono contento che vengano così colte alcune gags che fanno ridere solo me perché sono un povero demente. Sì. Sono un guitto. Io sono un guitto in queste cose.
1: Non sei solo.
0: Ma infatti sono contento, posso dire grazie Michele. Allora,
1: Michele ha scritto: ah, la sagra del Signore degli Anelli, dove la fanno? A Bologna?
0: Esatto, esattamente, sai dove? Te lo dico io, tra, tra Osterie Grande e Osterie Nuova, e lì prende tutto il perimetro.
1: Va bene. Invece Adriano si scrive: basta che non facciate la versione postal market con voi in intimo.
0: Adriano, stai già rosicando, io lo so, vabbè, pazienza.
1: Sì. Noi in intimo abbiamo un certo
0: problema. Ma io ho l'intimo invisibile. Come il mantello. Quando mi vedono nudo in giro fanno: ma cosa c'è, lei non si vergogna, è completamente nudo. No, ho un intimo invisibile, ragazzi.
1: E a proposito di invisibilità,
0: ma non fai
2: stufo di essere invisibile perché gli altri non ti notano? Sì, invisibile perché tu lo vuoi col mantello GMD. Il mantello GMD garantisce invisibilità a tutto. Puoi mettere zizzania nelle riunioni di condominio.
0: Bravo.
2: Puoi fare gli scherzi al cane, al gatto, alla tartaruga, al dinosauro, quello che tu hai. E puoi finalmente spiare la vicina. Cosa ci metterai in quelle dannate polpette così buone? GMD, anche invisibile.
0: È responsabile marketing della mia azienda. Grandissimo.
1: Bravo, bravo.
0: Senti,
1: ma quanto costa il mantello invisibile?
0: Le faremo una proposta. Lei mi chieda quale tipo di versione vorrebbe provare, innanzitutto perché...
1: Deluxe.
0: Hai sentito l'amministratore delegato?
1: Ecco. No, vorrei la deluxe.
0: Io sono il presidente, quindi lascio fare tutta l'amministrazione delegata, non ci voglio di fare un cazzo. Allora,
1: tu sei rappresentante.
0: No, io sono il fondatore, il capo, il simbolo, lo spirito guida di questa azienda. Però, esattamente. Però no, io non ci voglio.
1: Sei l'immagine. Sono l'immagine.
0: Io ho messo tutto quello che dovevo mettere. Anche l'intimo invisibile. Quindi, voglio dire.
1: Vabbè, ma allora, la versione deluxe quanto costa? E soprattutto quali plus
0: rispetto alla versione base? Do il numero dell'amministratore delegato.
1: Ma che palle,
0: c'è l'oscillazione del mercato. C'è l'oscillazione del mercato. I prezzi delle materie prime.
1: Ma che materie prime?
0: L'inflazione.
1: Anche qua.
0: Abbia pazienza, sì, e poi ci sono troppe tasse.
1: Ho capito. Invece,
0: io non è che posso.
1: Lei sta mettendo il carro davanti ai buoi.
0: Certo, i buoi non c'han voglia di fare una mazza.
1: Abbia
0: pazienza, sono invisibili pure i buoi e anche il carretto.
1: Vabbè.
0: Infatti si vede un vecchettin lì con la frustina da solo, in realtà è sul carro.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
0: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Guardi, alle 10.30 di questo giovedì mi viene, anzi 10.31, visto che dobbiamo essere belli precisi, andiamo indietro nel tempo.
11: Sì.
10: 1965, siamo in piena Swing in London, o meglio, più che piena si sta evolvendo, diciamo così. Abbiamo una band che lascia un segno molto importante sia nel tempo contemporaneo che poi a seguire. Sto parlando degli Who, brano che vede protagonista, chissà se la pensa ancora così, Pete Townshend, nella frase celebre all'interno del brano: spero di morire prima di diventare vecchio. Chissà, ma questa è My Generation.

0: Era il modo di alzare il dito medio nei confronti delle convenzioni sociali da parte degli WHO, che qui, come dire, esplodono in tutti gli effetti, in tutti i modi. Grazie Mario da Piacenza, che a breve ci ha suggerito quella che in realtà
1: siamo dentro la grande richiesta, perché il passaggio non è così automatico.
0: Esattamente, era solo per chiudere il discorso sugli WHO, che col loro dito medio ci lasciano in questo momento per poi invece di fatto entrare dentro alla grande richiesta.
1: Grande richiesta è, come dicevo, segue il suggerimento di Mario da Piacenza, che ci ha chiesto una canzone degli Alice in Chains. Tra l'altro ho appena scoperto che Dave Grohl in questi giorni ha rilasciato un'intervista in cui ha detto papale che ha riscoperto gli Alice in Chains e che sostanzialmente sono la sua band preferita adesso, 35 anni dopo.
0: Tra l'altro questo brano qua è del 1994, in questo preciso istante gli Alice in Chains abbandonano un po' i cazzotti e quello che veniva definito e che viene probabilmente ancora definito il rumore che facevano gli Alice in Chains, ovvero le distorsioni gravi, quelle che hanno caratterizzato moltissimo il grunge proprio in quegli anni, per dedicarsi di più invece a una musica più soft, più melodica, eccetera. Tra l'altro, creando dei capolavori.
1: Più introspettiva, in verità.
0: Molto più introspettiva.
1: Pure troppo, perché alla fine poi insomma il dolore che attraversa gli Alice in Chains è incredibile, insomma, che è figlio di quel periodo storico proprio.
0: Rendendo proprio gli Alice in Chains un qualche cosa che non era affatto solo del rumore, bensì una grande band con tutta una serie di problematiche legate con gli anni dei giovani, eccetera, e quindi come non rappresentare al meglio le grandi sofferenze anche di Layne Staley, che tra l'altro in questa canzone qua non fa altro che aggiungere nuovamente peso alle sue sofferenze.
1: Esatto, canzone però scritta da Jerry Cantrell, il chitarrista e cofondatore della band. No Excuses, Alice in Chains.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno! Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno! Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Vabbè.
5: 10:44, questo giovedì 7 maggio 2026. Guarda, quando imbrocchiamo le scalette giuste io non temo rivali. Ma proprio non temo rivali.
6: No, sono d'accordo. In più, sull'aggiunta dei nostri sfrecciati che al 366-6634-66 richiedono nuovamente brani, no? A proposito della grande richiesta, che è questa rubrica che va in onda oggi, ma noi la richiediamo il giorno precedente, esatto, per poterla poi mettere in scaletta.
5: Calendarizzata mercoledì.
6: Vi dico bravi e datevi delle pacchette sulla spalla da soli, perché effettivamente ci date dei suggerimenti straordinari.
5: Canzone che dice una cosa secondo me giustissima: If you love somebody, set them free. Sting nel suo momento d'oro.

0: Sting, Phil of Somebody alle 10.49. Caro Jimmy, ho fatto quello che mi hai detto e ho la registrazione. Ho chiamato il servizio clienti.
1: Bravissimo.
0: E per avere la versione deluxe del mio mantello per l'invisibilità.
1: Mi fa piacere. Hai dato le misure?
0: Sì, però questa ti faccio sentire la risposta. Perché
1: occhio,
0: volevo avere un tuo parere, perché essendo tu l'uomo immagine, vorrei che tu giustificassi alcune
1: affermazioni. Io l'uomo immagine.
0: Sei tu l'uomo immagine, no. Hai detto prima.
2: Buongiorno, questo è il servizio clienti della JD Republic. Allora, la versione deluxe costa 27.977 euro, garantisce una ricarica illimitata per evitare spiacevoli sorprese, e nel pacchetto abbiamo anche, oltre a poter scegliere il colore e le decorazioni da applicare sul mantello, abbiamo anche due piccoli gadget, occhiali e bastoni invisibili da sfoggiare e fare un po' il galletto con gli amici.
1: No, sì, quella dei colori è per i bambini.
0: Appunto, cioè, sei invisibile.
1: Scusi, ma è per i bambini, cioè... è un po' un divertimento. Magari, sai, ti appiccichi un'immagine, che ne so, strana sulla faccia, c'è cioè il mantello sulla faccia, sei tutto invisibile, vedi queste facce che ti arriva su. Vabbè, ma
0: posso dire che per essere versione deluxe è un po' povera.
1: A 27.000 euro?
0: C'è poca roba, io mi aspettavo qualcosa di più.
1: Vuole lasciarmi un curriculum?
0: No, guardi, no,
1: mi dica
0: io
1: lei.
0: Vorrei questo mantello invisibile, ho dei progetti, ho delle idee.
1: Ma benissimo, allora, abbia pazienza, abbiamo tutta una serie di individui della mala che ci stanno facendo anche il piantone perché ce li vogliono rubare,
0: Sa com'è? Ma voi invisibili.
1: Bravissimo, abbiamo fatto anche il container invisibile. Detto ciò, a volte io non trovo l'entrata dell'ufficio, faccio per dire. Detto ciò, sentiamoci, insomma.
0: Sì, no, perché io avevo in mente, per esempio, di fare delle vacanze invisibili.
1: Le vacanze invisibili usare
0: il mantello invisibile? Andare in vacanza
1: perché guardi, è un attimo,
0: io invisibile, sì. Però questa cosa che non entra in acqua mi crea qualche difficoltà.
1: Abbiamo anche la sezione subacquea.
0: Però quella... non è la versione deluxe.
1: Non si preoccupi, per lei facciamo un'eccezione. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con me.
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Beh.
3: 11 minuto di questo giovedì 7 maggio 2026. Sì, good vibration con Eddie Bernie e Jimmy D fino alle 14. Attenzione, perché c'è qualcuno che al 366-663-4466 scrive a proposito del mantello dell'invisibilità. Noi della pollice forniamo degli occhiali che rendono invisibili gli altri.
4: Basta avere le dita unte.
3: Ho capito. No, ma quello sì, ma non è invisibilità, quello non vedi una cippa, è diverso. Cioè, no, ma mi interessa questa cosa che rendi invisibili gli altri.
4: Beh, un attimo, eh.
3: Quindi, però è brutto perché il mondo vuoto non è bello. A me interessa essere
4: invisibile. C'era una vecchia tecnica antica.
3: Qual è? Quella delle pizzette?
4: Era quella manuale.
3: Cioè?
4: Vabbè, te la spiego in un altro momento. Ci vediamo tra pochissimo dopo gli Offspring. Vi ricordo anche l'aggiornamento con le news.
3: Poi me la spieghi.
4: Guarda, ti cito se vuoi una fonte inesauribile di ispirazione. Va bene, posso marcare. Ciao.

0: 11 e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Questa mattina è arrivato a Ciampino il segretario di Stato americano Marco Rubio per il faccia a faccia previsto tra circa 30 minuti con Papa Leone in Vaticano. Al numero uno della diplomazia di Washington, il difficile compito di superare le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. E sempre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i pasdaran si mostrano molto diffidenti. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e il 15 di maggio. Voltiamo pagina. Secondo i legali di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco sarà in grado di spiegare il contenuto delle nuove intercettazioni in mano agli investigatori di Pavia e di cui è venuto ieri a conoscenza in procura. Negli audio l'uomo, parlando tra sé e sé in auto, avrebbe affermato di aver telefonato a Chiara Poggi il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto. Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antiravirus tra i crocieristi della nave Ondius, rimanendo poi vittime dell'infezione. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi per la crociera. Il contagio forse è in una zona andina considerata endemica di questo ceppo virale. E alla 71esima edizione dei David di Donatello, la città di pianura di Francesco Sossai vince 8 statuette, tra cui quella per miglior film e miglior regia. Si aggiudica anche il miglior attore protagonista Sergio Romano, a 83 anni, la miglior attrice protagonista è Aurora Quattrocchi, premio alla carriera per Gianni Amelio. Passiamo allo sport, il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia saranno 8 gli italiani del tabellone maschile a scendere in campo ad aprire la giornata proprio in questi istanti. Berrettini contro Popirin, tra le azzurre non prima delle 13, Jasmine Paolini affronterà la francese Jean-Jean. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore temporaneo miglioramento al centro-nord, tornerà a vedersi il sole con però qualche porzione, qualche rovescio ancora possibile sulle Alpi, anche lungo la dorsale appenninica in sconfinamento al medio versante adriatico. Buono anche al sud, seppur con il passaggio di un po' di nuvolosità. Temperature nel complesso miti in rialzo quest'oggi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11.14, ricordo giovedì 7 maggio 2026, le Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Ascolta Jimmy, noi abbiamo un problema. Non comunichiamo
2: tra i primi 5 della top, non comunichiamo
1: bene, perché c'è gente che ancora oggi ci fa queste domande.
3: Ragazzi, spiegatemi com'è sta cosa della richiesta, perché io non ho capito niente. Ogni volta vi richiedo un brano vecchissimo mai passato in radio. Oggi mi avete spiazzato perché avete mandato gli Alice in Chains, che invece è un brano più famoso e più contemporaneo.
2: Sì.
3: Ma allora non ho capito niente io, sono stordita come voi, spiegatemi. Dai,
2: c'ha 30 anni Anto, è proprio contemporaneo, dai, però
1: dopo i Wings spieghiamo tutto, dai.
2: Dopo le Wings?
1: No.

0: Live and Let Die, Wings alle 11:18. Allora, rispieghiamo, Jimmy, per Antonella, per tutti quelli che non hanno capito come funziona la grande richiesta.
1: Chiedo scusa. Allora
0: sono numero uno, non mandateci adesso grandi richieste, dovete mandarcele mercoledì.
1: Sì, perché in realtà noi facciamo l'annuncio il mercoledì, raccogliamo tutte le vostre richieste, le vagliamo per ovvi motivi anche di temporali, eccetera, e poi sulla base un po' del mai ascoltato, oppure una cosa che insomma è molto richiesta, faccio per dire, ci sono anche persone che chiedono lo stesso brano,
0: certo.
1: Allora insomma andiamo un po' randomicamente sulla scelta, siamo necessariamente, come dire, portati a tirare giù delle accettate su alcune canzoni, perché sono, non c'entrano niente.
0: Esatto, non c'entrano niente.
1: Non c'entrano niente.
0: Col suono di freccia, con le regole che vi diamo. Allora, le regole

0: siamo semplici.
1: Lo so che non vi rock, piacciono le regole, ragazzi, rock, neanche a me.
2: Rock però, internazionale non serve che sia una canzone vecchia, può essere anche una canzone nuova.
1: Infatti.
2: L'importante è che sia una canzone che non avete mai sentito o quasi qua, da Radio Freccia.
1: Qua, soprattutto nelle Good Vibrations, perché insomma la rubrica è a grande certo, richiesta dentro le Good Vibrations.
2: Certo.
1: Cioè, oh, allora, cioè ditelo, no,
2: calma.
1: Scusami, sono un po' infadato.
2: Non perdere il focus.
1: Allora, tio.
2: Quindi al 366-663-4466 mandate il vostro messaggio con scritto: io vorrei ascoltare questa canzone di questo gruppo, di questo artista, bla bla bla.
1: E noi vi manderemo a ascoltare la canzone.
2: Esatto, noi ascoltiamo tutte le vostre richieste e fra tutte le vostre grandi richieste ne scegliamo una. A settimana.
1: Se non insistete, perché poi Eddie quando si arrabbia vi assicuro che non ha due mani ma due vanghe.
2: E poi soprattutto okay. Pesto i piedi a GMD.
1: Sì, e infatti
2: l'ho conosciuto che va al 40, adesso è al 43.
1: Esattamente, e porto delle scarpe di piombo perché a questo punto si deve anche lui far male.
2: Infatti lui normalmente quando cammina fa una fatica incredibile perché pesa 18 kg in più.
1: Sì, 18 per piede.

0: Ah, ma poi lamentatevi, capito, no? Che c'è la canzone che ci porta un po' in viaggio nel tempo, non solo, ma anche nelle straordinarie capacità armoniche di ste band incredibili. Stiamo negli anni 70, raga.
1: Boston, fine anni 70, sì. Fine seconda anni metà anni 70. Metà anni sì, 70. Sì, quel mondo lì. Quel mondo lì, così come abbiamo mondi paralleli dai nostri ascoltatori.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, grazie per tenermi compagnia tantissimo. Grazie. Sapete cosa sto facendo in questo giorno di ferie?
0: No?
2: Sto tagliando 8 kg di cappucci, 4 kg di carote. Ui. E cucinando.
0: A chi dai da mangiare?
2: 14 kg di pulled pork per stasera. Ciao, vi aspetto tutti.
0: Ma dove? Non ci hai detto dove, esatto. L'indirizzo, per quale motivo, eccetera.
1: Era una temeraria, ha fatto un invito un po' potente.
0: Molto potente. Allora, cari sfrecciati...
1: 14 kg.
0: 14 kg di pulled pork, ma dove lo metti?
1: Io una volta in Sicilia ho cucinato assieme a un paio di miei amici due tinozze di cozze.
0: Di nozze?
1: Di nozze, sì sì, ma proprio...
0: Cioè, vi siete presi proprio la briga di andare a recuperare la tinozza?
1: No, il pentolone mega maxi proprio. Cioè, e ovviamente abbiamo
0: di rame?
1: Sì, abbiamo un po' esagerato con le porzioni e sono avanzate un po' di cozze.
0: E lì, dopo?
1: Il mattino dopo. Com'è andato? Il mattino dopo.
0: All'oro in bocca proprio.
1: Sì, esatto, abbiamo deciso... Come
0: con
1: dire,
0: l'alloro in bocca.
1: Abbiamo deciso di provvedere, ecco, mettiamola così.
0: Peccato non esserci.
1: Guarda, sì, ma la prossima volta che lo faccio ti chiamo.
0: Va bene, io porterò i limoni a questo punto, per fare il guassetto.
1: 12 kg, grazie.
0: 12 kg di guassetto?
1: No, di limone.
0: Cioè, 12 litri, va bene. Allora, cari miei, se siete pronti per andare a mangiare...
1: Hai mai cucinato per un miriade di persone?
0: Sì, mi è capitato, assolutamente. E non ci stavo dentro con le porzioni.
1: Certo, quello è il
0: casino. C'è sempre il casino e questa è la grande difficoltà di chi deve preparare per tante persone, a meno che non lo faccia di mestiere, quindi di conseguenza ne conosci anche un
1: certo,
0: po' pregi e difetti, sì, della situazione e difficoltà. Ecco, sì, io i casi sono stati due. Una volta l'ho esagerato,
1: sì,
0: e lì mi rodo il cioè proprio, sì, devo buttare, cioè,
1: e l'altra
0: via me, e l'altra che non ne bastava.
1: Parca.

0: Radio Freccia.
1: 11:47, scoccate in questo momento, e questo è giovedì 7 maggio 2026, quando pesto sul 7 è perché non so cosa dire.
2: Bene, mi fa piacere, allora teniamo questo non saper dire con il non saper fare.
1: 7 per 7?
2: 47.
1: Ah no!
3: Ma 49, ma che ma siete, ma veramente siete diseducativi.
2: Guardi, lei non è che si deve inficiare solo perché lo volevo...
3: No,
2: lo
3: no, volevo, io inficio perché...
2: Lo volevo mettere in difficoltà.
3: Il responsabile di Radio Freccia Scuola, che adesso consulterò... no, dobbiamo fare dei programmi che siano in qualche modo didattici anche, no?
2: Quando?
3: Insegnino qualcosa.
2: Quando?
3: Non lo so.
2: Io, a parte che non ho i titoli per...
1: Però. Io ho sette.
3: Sette titoli.

0: Jimi Hendrix Purple Rain.
1: Meno.
0: Jimi Hendrix Purple Rain. Oh. Ma ci sono ascoltatori che sono gasati quanto me, più di me. Senti qua, senti.
2: Buongiorno sfrecciati, ma cosa vi succede questa mattina? Ai programmatori, a voi due, vi sotto siete storditi.
1: Noi due.
2: Prima gli Alice in Chains, Jack White, Jimi Hendrix.
1: Sì.
2: Avete sparato tutte le cartucce stamattina. Buona giornata a tutti.
1: No, è solo giovedì.
0: È solo giovedì.
1: Siamo arrivati al giorno staccionata, in realtà.
0: Esatto. Dottor Mann, lei a che punto è della staccionata?
3: No, io la salto perché prendo l'olio per la dieta e quindi, insomma, 56. Come Castel, no, illo tempore che ricordiamo. Ma insomma, voi due invece che siete stati cazziati testè da uno sfrecciato, io vorrei ricordare gli sfrecciati. Faccio il vostro avvocato difensore d'ufficio, piena lira. Ma allora, qui non è che pagate il canone. Se vi piacciono le canzoni, state. Se non vi piacciono le canzoni, andate a pesca di salmoni nell'Ontario. Cioè, voglio dire, c'è sempre un modo per non essere contenti di quello che si fa. Se noi mandassimo in onda, dico dei nomi qualsiasi, Sal Da Vinci e Iva Zanicchi, allora sì, potreste
1: ottimo
3: dire...
1: Ottimo duetto.
0: La riva bianca e la riva nera.
3: Bravo, madonna,
1: sì,
3: veramente che è un maestro.
1: Con l'armonica poi, a bocca.
3: No, lascia fare.
1: Siamo così
0: Se noi mandassimo in onda Sal Da Vinci e Vazzanicchi...
3: Allora, cioè, allora avreste diritto di dire Radio Freccia, Radio Rock, PTP, Patapam... Non c'è, possiamo anche sparigliare, giocare, eccetera, eccetera. Però state contenti, rilassatevi, è arrivata primavera. Quello che cacchio manda in onda la nostra rotation è roba buona per le vostre orecchie, più o meno, quasi sempre. Quindi...
1: c'ha del risentimento per qualcuno?
3: No, 3 per 8?
1: 39.
3: Niente. 39. Sì, ciao, non sa niente, non sa le tabelline, non le sa, c'è poco da fare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
1: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: Il mezzogiorno dei giusti, giovedì 7 maggio 2026, di Bernie, Jimmy D e il dottor Mani in onda per le Good Vibrations. Jimmy, ha un vocale per te, pronti via.
3: È giovedì, Jimmy D. Ciao, Massimo da Roma, buongiorno a tutti.
4: Meno male.
2: Vabbè, così.
4: Meno male.
2: È andata così.
4: Meno male.
2: È andata così.
4: Meno male.
2: Poi? Abbiamo altro.
5: Dottor Mann, non fraintendere, è bellissima la musica. Vedi che hai capito sempre al contrario. Sei più anziano di me, porca miseria, sei più anziano di me.
2: Sì, sì, sicuro, sicuro, ma io questa cosa la accetto e con un sorriso. Sono altri quelli che vorrei, cui vorrei rispondere adeguatamente, ma col microfono acceso non si può. No, ci sono quelli che stanno lì che ti e
4: poi gli dai, prima o poi faremo l'angolo del rito.
2: Gli dai una gomitata sulle gengive e se la ricordano finché campano. Ma non, lui no.
6: Era un roccioso difensore il dottor Mann.
2: Ah.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio è già al lavoro per smontare gli ultimi elementi in mano alla procura di Pavia, in particolare le intercettazioni del loro assistito che in macchina lo scorso anno, parlando da solo, avrebbe fatto riferimento al presunto movente sessuale ipotizzato dagli investigatori. Secondo gli avvocati Liborio Catagliotti e Angela Taccia, Sempio avrebbe commentato un podcast che il 38enne stava ascoltando. In corso in Vaticano il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Ciampino. Al numero uno della diplomazia di Washington il difficile compito di superare le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Domani Rubio incontrerà la presidente del Consiglio, Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ottimista sulla chiusura dell'accordo di pace con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi. Al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e il 15 maggio. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo Mosca sono oltre 340 i droni lanciati da Kiev nelle ultime ore su diverse città russe. Sono invece oltre 100 i droni lanciati dalla Russia verso il territorio ucraino. Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus tra i crocieristi della nave Ondius, rimanendo poi vittime dell'infezione. I coniugi avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi per la crociera. Il contagio forse in una zona andina considerata endemica di questo ceppo virale. Infine il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia saranno 8 gli italiani del tabellone maschile a scendere in campo oggi. In corso il match di Matteo Berrettini contro l'australiano Popirin. Tra le azzurre, non prima delle 13, Yasmin Paolini affronterà la francese Jin Jin. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore temporaneo miglioramento al centro-nord, tornerà a vedersi il sole con però qualche porzione, qualche rovescio ancora possibile sulle Alpi, anche lungo la dorsale appenninica in sconfinamento al medio versante adriatico. Buono anche al sud, seppur con il passaggio di un po' di nuvolosità. Temperature nel complesso miti in rialzo quest'oggi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12 e 14 di questo giovedì 7 maggio 2026, cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Noi siamo l'unica radio che ha tutti i click proprio pensati per
2: tutti i click.
1: Click pensati per i singoli gruppi. Quelli degli Scorpions come fanno?
3: Quello di oggi?
1: Sì.
3: E Zora!
2: Ma che...
3: Astavra.
2: Non so, non... Gli Scorpions sono questi, Klaus Meine lo sa questo, lo sa quando va a cantare.
3: Meglio,
2: che, insomma, meglio di non facciamo rientrare, va.
3: Stavra.

0: Gli Scorpions di Still Loving You. E beh, noi siamo internazionali, lo sapete, non soltanto nella programmazione musicale, ma anche, come dire, nei tentativi di porre rimedio a quelli che sono gli incagli a volte della grande storia, perché ha fatto il giro del mondo pochi giorni fa la storia della centralinista della banca di Chicago, in cui c'è un conto corrente del Papa. Pontefice voleva dare delle indicazioni via telefono sul nuovo indirizzo, sul cambio di numero, eccetera, eccetera, e si è sentito riattaccare dall'operatrice perché lei non credeva vi fosse Leone XIV. E allora, nella giornata di oggi, in cui il Papa è impegnato con Rubio e c'è un casino qui intorno, che le strade sono tutte chiuso, vabbè, e detto questo, noi forse possiamo porre rimedio cercando di intervistare, perché ho dato il numero a Eddie, la centralinista in questione della banca di Chicago. Tu hai provato, Eddie, a fare quel numero? Poi magari la chiamo.
1: Io ho provato, per adesso c'è un risponditore automatico, poi fra poco, se vuoi, te lo faccio sentire, risponditore automatico, e adesso vediamo se riesco a recuperare direttamente la...
0: Non possiamo farsi figure.
2: Si chiama
0: operatrice.
2: Basta.
1: Sì, Barbara.
0: Operator
1: Barbara.
0: Allora, ce l'abbiamo in linea? Pronto? Pronto?
2: No, niente.
0: Non risponde. Come possiamo fare?
2: Non so, un'intelligenza artificiale che risponde.
0: Proviamo.
2: Di segreteria, no?
0: Vabbè, proviamo. Intelligenza artificiale segreteria della Banca di Chicago del Papa, pronto? Niente.
2: Hello?
0: Ma come fanno queste voci? Welcome. Brutte. Sempre un po' giapponese.
2: Kiss when it kind of down rest heading.
0: No, non è quel. Cioè, non lo so, adesso. Vabbè, riproviamo tra poco.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti

0: 26. Tentiamo di nuovo il collegamento con Chicago, con la banca che non ha ricordato.
1: No, e allora ci abbiamo subito l'interfono.
0: Mamma mia.
2: Proviamo tra poco, con calma.
1: Chuck, sei tu?
2: No, che Chuck, è morto Chuck.

0: Johnny B. Goode dovremmo dirlo pure al centralinista o la centralinista che insomma a Banca di Chicago non hanno riconosciuto la voce del Santo Padre, ma forse possiamo ripristinare il collegamento, Eddie?
1: Prova, vai.
0: 1, 2, dai, 5, 7, 7, 9, vai. Pronto? Allo? Banca di Chicago?
2: Hello?
0: America, mi senti?
2: Yes.
0: Senta, io sto chiamando. This is Radio Freccia speaking from Italy.
2: Certo, ma adesso metto giù un'altra qua, ma arrivate. Senti, ma James, ci stanno quelli che si spacciano per altri.
0: Ma no, noi non siamo. Riparte subito la musica del centralino, io lo sapevo. Pronto? America?
2: Hello?
0: Chicago?
2: This is Rosita Concetta, James Guaccianifi.
0: Sì, noi stiamo cercando di capire, siamo in diretta su una radio italiana, per quale motivo...
2: Ma la denuncia.
0: No, non c'è denuncia. Per quale motivo lei, Barbara?
2: No?
0: No,
2: Concetta.
0: No,
2: c'è
0: una voce... Concetta
2: James.
0: Concetta Anzaldo. James, senta, ma qualcuno lì nel switchboard, nel centralino... Yes. Qualche operator non ha riconosciuto la voce del Santo Padre di Leone XIV, che pure è americano, insomma, in qualche modo...
2: No, l'accento l'ha tradito. Essere...
0: L'accento?
2: Sì. Ha preso su quell'accento un po' di anzio.
0: Di anzio?
2: E infatti non gli abbiamo creduto, non è vero, Papa. Santo Padre non si tocca.
0: Ma no, è paziente, non mi faccia fare un incidente diplomatico con la Santa Sede che sta qui a pochi, a un chilometro.
2: Appunto.
0: Abbiamo pure Rubio che è andato a cercare di porre rimedio.
3: Scusi, Rubio.
0: Marco Rubio, conosce Marco Rubio?
2: Conoscevo un cantante che si chiamava Rubio.
0: No, ma non è lui, cioè lui è venuto...
2: Gonzalo Rubio, un fantastico cantante del Sud America.
0: Non è quello che è venuto oggi a Roma per parlare con
2: il
0: pontefice? Rubio, il segretario di Stato?
2: No, non lo conosciamo, mi scusi. Noi non accettiamo queste cose, ma lei sta facendo uno scherzo, ma non mi piacciono queste scherze.
0: No, no, quali scherzi?
3: Non c'è verso, non so.
2: So telefonate internazionali, continentali, voglio dire.
0: È un caso internazionale.
2: Un caso internazionale che voi facciate questi scherzi.

0: Una meno un quarto qua, le Good Vibrations per questo giovedì 7 maggio 2026. È venuto uno scioppone a GMD. Ma.
1: Mi urli.
0: Ma no, ma non devi preoccuparti, sono qua con te, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Allora, voi che siete esperti del settore molto più di me,
1: che senso?
0: È uscita una notizia che certifica che ChatGPT, ovvero intelligenza artificiale, una delle tante in giro, recentemente usa con grandissima frequenza come metafora i goblin. Non il gruppo, profondo rosso. No, proprio i goblin, ovvero insomma, goblin, gremlins, procioni, troll, orchi. Cioè, volevo capire, voi che ve ne intendete, perché?
2: Ma chi se ne intende? Ma perché lui se ne intende?
1: Chi se ne intende? Io?
0: Tu.
1: Io, se volete, parliamo di goblin, gremlins, quelle robe lì.
0: Perché
1: perché l'intelligenza artificiale? Perché secondo me gli va in crash un po' il sistema.
0: Sì.
1: Ho questa sensazione, non riesce a quagliare, non riesce a... Boh, non lo so, ho questa sensazione qua. Non so però esattamente di che cosa stai parlando, eh.

0: Universal Blur alle 12.49. Allora Jimmy, intanto partiamo dal presupposto. Cosa sono i Goblin?
1: Sono delle figure della cultura letteraria che sono abbastanza bruttini, tendenzialmente li fanno verdolini con le orecchie a punta e varie altezze, insomma, a volte magrissime, altre volte un po' più ma se vogliamo.
2: Ma sempre a parlare male, un personaggio
1: realmente esistito nella televisione. Una roba del genere, sì, è un mix tra, non so, Yoda, Grogu e qualche altro goblin come si chiama? Di Spider-Man.
0: Ah, ok.
1: Il nemico, quello verde, col capello viola, eccetera, che vola. Ecco, qui mostro lì una specie, insomma, ha varie connotazioni.
0: Da quello che ho capito da questo articolo che abbiamo letto, praticamente la ChatGPT ha diverse personalità. E la personalità nerd tende a utilizzare tantissimo la metafora il goblin, i gremlins, eccetera, eccetera.
1: Perché è un modo per giocare con le parole, avendo dei riferimenti di queste figure qua, per esempio. I gremlins, ce l'hai presente come sono i gremlins? Quando è carino all'inizio, questa figura piccolino, pelosino, con le orecchiette.
0: Poi si bagna.
1: Poi una volta bagnato nell'orario sbagliato. No, non bisogna bagnarlo mai, ma non bisogna soprattutto dargli da mangiare dopo la mezzanotte, e se no diventa una belva.
0: Ecco, dottor Mann, ho scoperto che ChatGPT ha anche la modalità cinico e volevo chiederle se lei ha collaborato.
2: Sì, nel far entrare in questo giochino anche il leprecauno, che è una figura mitologica irlandese che è peggio di tutti, che è più,
1: no, che è più simpatico. Fa cazzotti poi, tra l'altro,
2: il
1: leprecauno.
0: No, però del weekend mi applico.
1: Vabbè, dai, è un'immagine che ricorre tantissimo, soprattutto se frequenti le birrerie irlandesi.
2: Ma lui non frequenta le birrerie
1: irlandesi. Non frequenta niente, questo è il problema.
2: Ma lui va in giro per il mondo. Comunque, figlioli, è il momento per voi di andare a New York City.
0: Certo, a cercare la cassina insieme della banca.
2: La cassina sta a Chicago.
1: Andiamo con le precauno in fondo all'arcobaleno.
0: Va bene.
2: Andate con lei.
0: Andiamo lunedì ore 10. Lei va avanti fino alle 14, giusto?
2: Yes, no?
1: Grazie. Grazie, dottor Nerd.

0: 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
3: Radio Freccia.
4: Eccoci qui, le 13:01, comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati, come sempre, co-conduttori onorari a quest'ora per fare insieme questo programma all'ora di pranzo, dove riflettiamo, dove ci confrontiamo sull'attualità. Allora, utilizziamo le novità sul caso di Garlasco per una volta, non per partecipare al teatrino della giustizia in piazza, e confido nella sensatezza dei vostri commenti al 366-6344-66, ma per riflettere su un altro tipo di dato, e che è questo: dal 1991 a oggi oltre 32.000 innocenti sono finiti in carcere per sbaglio in Italia. Quindi, che ne pensate?

13 e 3 minuti, le ultime notizie. Si è concluso poco fa in Vaticano il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Ciampino, al numero uno della diplomazia di Washington. Il difficile compito di superare

0: Le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Domani Rubio incontrerà la Presidente del Consiglio Meloni. E siamo proprio al delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio è già al lavoro per smontare gli ultimi elementi in mano alla Procura di Pavia, in particolare le intercettazioni del loro assistito che in macchina scorso anno, parlando da solo, avrebbe fatto riferimento al presunto movente sessuale ipotizzato dagli investigatori. Secondo gli avvocati Cataliotti e Taccia, Sempio avrebbe commentato un podcast che il 38enne stava ascoltando. Torniamo negli Stati Uniti, dove Trump si dice ottimista sulla chiusura dell'accordo di pace con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi. Al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e 15 maggio. Cronaca ancora, sono 93 le persone indagate nell'ambito di un'operazione della polizia che ha portato alla luce un'organizzazione criminale che forniva permessi di soggiorno dietro pagamento di denaro. Il blitz, che ha coinvolto oltre 150 agenti, ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano Latina, Napoli e Padova. Il cinema con 8 statuette trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai, la 71esima edizione del Davide di Donatello. Tra i premi, quello per il miglior film, la miglior regia e il miglior attore protagonista, Sergio Romano. A 83 anni la migliore attrice protagonista è Aurora Quattrocchi, premio alla carriera per Gianni Amelio. Il tennis, agli internazionali d'Italia, 8 gli italiani nel tabellone maschile a scendere in campo oggi. Nel primo match di giornata Berrettini è stato sconfitto subito dall'australiano Popirin. Tra le azzurre, non prima delle 13, Jasmine Paolini affronterà la francese Jean-Jean.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Nelle prossime ore temporaneo miglioramento al centro-nord, tornerà a vedersi il sole, con però qualche porzione, qualche rovescio ancora possibile sulle Alpi, anche lungo la dorsale appenninica in sconfinamento al medio versante adriatico. Buono anche al sud, seppur con il passaggio di un po' di nuvolosità. Temperature nel complesso miti in rialzo quest'oggi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Allora, 13-10 minuti, cerchiamo di capire se ci si possa fidare della giustizia in questo paese, però quando dico giustizia dico non soltanto l'operato di chi in tribunale arriva poi a emettere una sentenza di colpevolezza o di innocenza, ma anche di quelle che sono le indagini, che sono cosa diversa, perché e lo dico apertamente, insomma, molti dei vostri messaggi giustamente, legittimamente fanno riferimento, dice, ma c'era il referendum fino al mese scorso, due mesi scorsi, avete votato no, che cosa volete? Mi fa piacere che voi commentiate, perché questo significa che questa trasmissione è trasparente, nel senso che diamo spazio veramente a tutte le opinioni. Referendum o non referendum interveniva sulla separazione delle carriere dei magistrati, giudici, PM, eccetera eccetera, e su quello possiamo tornare a riflettere. La responsabilità penale del giudice è un tema bollente, nel senso, io commetto un errore e qualcuno va in galera ingiustamente, e chi paga per questo? Paga, lo Stato risarcirà con soldi pubblici, e poi il giudice dovrebbe pagare per l'errore commesso, si dice in molti casi, si ipotizza. Qui però parliamo anche di indagini. Nel senso, il caso di Carlasco, siamo passati da un colpevole ingiudicato, tre gradi di giudizio, lo sapete la storia, insomma, il fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, e poi nuove impronte, le indagini dei RIS erano state fatte in un certo modo, nuove disponibilità tecnologiche del 2025-26 rispetto a quelle del 2007, e allora quell'impronta di chi è? Allora perché non avete visto quell'altra cosa? Lì è l'indagine che ci mette in condizione di poter dire, se questo delitto fosse accaduto ieri forse avremmo disponibilità, insomma, di software, di strumenti di analisi diversi, e nessuno finirebbe in galera da innocente. Ma ce ne sono, abbiamo detto, 32.000 dal 1991 sono finiti in cella così.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 13:16. Riflettere sugli errori giudiziari è riflettere sulla democrazia. Lo dico a tutti, perché se facciamo poi le curve del dopo referendum non usciamo mai vivi da questo tipo di dialogo che io cerco di proporvi. Ne faccio propaganda, come invece sostiene qualcuno, per il sì, per il no, per forse, vediamo. Io sto parlando del fatto che esista una sorta di drammatico crack nel meccanismo giudiziario, che è quello che, secondo, se tu non vai oltre ogni ragionevole dubbio e se tu non fai le indagini come cacchio si deve, finisci per, come nel caso di Carlasco, potresti essere innocente e farti 16 anni di galera. Ecco, questo voglio che noi riusciamo a mettere a fuoco, non tanto la questione delle riforme della giustizia. Va riformato il come arrivare a emettere una sentenza, emanare una sentenza certa, assolutamente certa, per evitare che migliaia di persone ogni anno in Italia finiscano in galera senza colpa.

0: Buongiorno a tutti, sono la donna dei puntini su lei. Dottor Mann, tu hai ragione, la tua è una bellissima utopia, però, caro, non esiste la certezza, esiste una verità giudiziaria che è il massimo a cui possiamo aspirare, perché non esiste un'oggettività assoluta, neanche da una macchina, figuriamoci dagli esseri umani. Siamo tutti umani, commettiamo tutti errori. Quello che si può fare, quello che si deve fare è cercare di fare al meglio delle nostre possibilità, al meglio dei mezzi che abbiamo, con la massima attenzione affinché non avvengano casi di errore, ma l'errore non è ineliminabile, specialmente per quanto riguarda la giustizia.
1: No, no, certo.
0: Buona giornata a tutti.
1: A te, donna dei puntini su lei. Sì, hai ragione, la mia non è un'utopia, la mia è una domanda che però vogliamo risalire ai tempi dell'antica Grecia, vogliamo risalire ad Aristotele e Platone, insomma come si fa a garantire l'equità del giudizio, il valore sacro del giudizio? Questo è ovvio che quando ci sono gli uomini di mezzo l'errore sia sempre possibile. Indebolire il ruolo del giudice di fronte a una sentenza con tutto quello che volete, con delle conseguenze penali, eccetera, o esporlo al cappello della pressione politica in molti casi, o mediatica, è qualcosa che evidentemente rende ancora più debole il meccanismo del giudizio, non lo rafforza. Questo è un dato di fatto. Parliamo delle indagini. Se le indagini vengono fatte bene, in qualunque caso vengano fatte bene, insomma, noi arriviamo oltre ogni ragionevole dubbio. Quando vediamo che un presunto innocente era diventato un presunto assassino, come nel caso di Carlasco, ma come in tanti altri casi in Italia, allora lì la domanda si rinnova.

0: E questo era il nostro momento di pace dell'ora di pranzo, la canzone che volevo regalarvi. Loro erano i Lindisfarne, un gruppo britannico dei primi anni 70, e questa era una delle loro hit più famose, Lady Eleanor. Ma noi torniamo nella baruffa degli errori giudiziari, dei presunti, dei possibili errori giudiziari, alla luce delle novità su Garlasco, per capire come fare per rendere minimi, sarebbe, come diceva qualcuno, un'utopia, rendere nulli gli eventuali errori giudiziari stessi.
1: Dottor Mann, se uno va a vedere tutti i casi più famosi, soprattutto poi ovviamente tanti innocenti finiscono in carcere e sono meno mediatici, però prendiamo i casi mediatici, Garlasco, Cogne, Perugia, sono tutti casi che hanno una comune, sono tutti gli indagati, gli accusati, i condannati, stati condannati sulla base delle prove, ma non è mai stata trovata l'arma del delitto o un video a circuito chiuso che facesse vedere la persona a commettere l'atto. A questo punto riformiamo il sistema. Se non c'è l'arma del delitto, non si fa il processo. Puoi portare tutte le prove che vuoi, ma non si fa il processo. Una volta che si trova l'arma del delitto, si ritornerà in giudizio. Simone da Imperia.
0: O la prova definitiva, quella che viene chiamata la smoking gun, la pistola fumante. Certo, se non trovi l'arma del delitto, però in qualche modo devi procedere a individuare un colpevole e si ragiona su base indiziaria. E allora qualcuno dice al 366-6634-466: il problema della legge italiana è che lascia troppo spazio all'interpretazione, infinite varianti, scusanti. Chiaro che poi vengono date pene troppo severe o ridicolmente lievi a chi commette reati. Qualcun altro dice: Marco, mi sembra che non capiamo la differenza tra indagato e colpevole. Forse dovrebbe essere più l'accusa a provare la colpevolezza piuttosto che la difesa provare l'innocenza. Allora, come la pensate? 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: 13.32, un paio di risposte a quella proposta del nostro sfrecciato che diceva: beh, senza arma del delitto non si deve procedere nell'iter giudiziario. E qualcuno replica: sì, così basta far sparire l'arma e niente processo, così mafia, camorra, 'ndrangheta sono a posto, neanche più a processo. Una genialata, dice lui a proposito del messaggio dell'altro sfrecciato. E qualcun altro ancora dice: le risposte che state dando fanno capire perché il suffragio universale sia stato un grande errore. Lo dice ironicamente. E addirittura senza arma del delitto non si fa un processo. Non scherzate, prima di parlare studiate giurisprudenza. Questo è il commento di Marco da Torino.

Ciao Daniele, io credo che quando si esprime un'opinione non si può fare sulla base delle sensazioni. Le sensazioni sono quelle che ti trasmettono un'idea di base che non conta nulla. A Garlasco, se uno approfondisce, il problema principale sono stati gli inquirenti, intercettazioni telefoniche considerate irrilevanti che erano invece molto rilevanti, quindi si sta

0: stanno indagando le procure intere per questa questione, perché è stato avvantaggiato qualcuno al dispetto degli anni di galera di un altro. È questo che è successo al Carlasco, e questo è lo schifo. Poi i giudici che c'entrano? I giudici giudicano sulla base di quello che gli inquirenti gli portano, DNA inesistente sui pedali, cose incredibili, e questo ragazzo si è fatto già 10-15 anni di galera. Ciao Daniele.
1: Ciao, grazie. E questo è esattamente il punto: distinguere tra chi va a svolgere le indagini e porta poi in tribunale le risultanze di tutto questo, e il giudice che poi, sulla base di quello che gli arriva sul tavolo, dice: va bene, ok, cara giuria, cari tutti noi, adesso queste sono le prove, allora dobbiamo capire se questo signore, questo imputato, è innocente o colpevole. Diversa cosa è dire: ah, i giudici devono pagare per i loro errori. Noi abbiamo bisogno di giudici che siano al di sopra anche di questo tipo di pressione, altrimenti non ne usciamo, correndo un rischio colossale, che è quello di mandare in galera degli innocenti. Qualcuno scrive: quando si parla di giustizia il problema sta proprio nell'avere, virgolette, giudizio da parte di chi fa le indagini, da parte del giudice che deve studiare il caso e tutte le prove che vengono portate, anche da chi deve cercare di far trionfare la verità, ma a volte questo concetto viene manipolato a favore di una parte o di un'altra, e proprio questa manipolazione porta a errori enormi che ricadono sulle vite delle persone. Naturalmente dobbiamo anche avere la certezza della buona fede e della professionalità degli investigatori stessi.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sono Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
0: Se da una parte il caso... si arrende, cerca di in qualche maniera fare più luce su qualcosa anche che magari è rimasto in sospeso oppure non è chiaro, eccetera. Dall'altra mi chiedo, al di là del ragazzo che si è fatto 15 anni di carcere, ma è giusto che poi paghi lo Stato le spese per questi errori? Perché ne deve rispondere lo Stato di tutto questo?
1: Allora, la domanda è lecita, la risposta nella cifra è che tra il 1991 al 31 ottobre 2025 i casi tra ingiusta detenzione, che è cosa diversa dall'errore giudiziario vero e proprio, cioè vado in galera con ingiusta detenzione, l'errore giudiziario è quando proprio mi hanno condannato in via definitiva e sono invece innocente, sono stati 32.000 e oltre. I risarcimenti sono stati di poco più di 1 miliardo di euro. Però in 30 anni e oltre, quindi 29 milioni di euro l'anno. Certo è che poi dobbiamo riflettere anche su risarcimento, come fai a risarcire 15, 16, 20, 30 anni di galera a livello anche morale e a livello di come sei percepito nella società civile.
2: Ma io credo che nessun giudice mandi a cuor leggero le persone in galera. Sì, è un lavoro, ma questo non vuol dire che godano a vedere la gente in galera, si basano sulle prove. Detto questo, la persona andrà rimborsata, ma sì. se dovesse esserci un sistema in cui i giudici debbano pagare per i loro errori, non ci sarebbe più nessuno in galera, perché tutti hanno una presunzione di innocenza. Stefano da Como.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Allora, 13:49, dibattito veramente infuocato, perché alla fine siamo molti di voi, legittimamente, perché sennò che parliamo a fare, insistono sulla storia del referendum. No, io insisto invece nel dire, e con me molti altri, che al di là delle partigianerie politiche o di essere ultra di questa o di quella soluzione, qui bisogna avere in base un concetto: la giustizia in Italia funziona? Forse sì, forse no. Possiamo averne fiducia? Forse sì, forse no. È colpa della stampa che porta in televisione i talk show, i teatrini? Allora decidiamo che popolo siamo, se abbiamo bisogno sempre di stare lì a guardare il crime come se fosse un film, e invece dobbiamo dire, e poi sui social non ne parliamo, che cosa succede, e siamo noi i primi giudici a dire quello è colpevole, mandare in gara quello, non mi piace, guarda quello che faccio, eccetera eccetera. C'è il discorso serissimo invece di chi va in galera e la sua vita è stravolta, e questo ne state prendendo, come dire, atto tutti quanti, e questa è la cosa più importante, direi. Resta il fatto che, insomma, forse questo sistema è migliorabile, come sono migliorabili le indagini a monte, stante le nuove tecnologie. Una volta, 100 anni fa, non c'erano neanche le impronte digitali, adesso abbiamo strumenti raffinatissimi per capire chi ha lasciato l'impronta 33 nella villetta di Casa Poggi. Qualcuno dice, non c'entrano niente i giudici, infatti noi abbiamo 3 gradi di giudizio, a differenza di tanti altri sistemi che elogiamo senza conoscere, proprio per garantire il più possibile un giusto processo e limitare gli errori che poi purtroppo di fatto succedono, perché nessuno è infallibile e perfetto. E nei famosi sistemi che elogiamo ci sono molti più errori che da noi, e in più ragioniamo che se uno parla di errore è perché qualcuno ha revisionato il processo e ha trovato l'errore, cosa che in paesi dove non ci sono 3 gradi né revisione non sai se un innocente è dentro o meno. Questo scrive Pietro. E a proposito di manipolazioni, di cui parlava prima qualcuno di voi in un messaggio, c'è chi scrive: alla luce del messaggio letto bisogna sottolineare la differenza enorme tra errore giudiziario e manipolazione o contraffazione. Il caso Rogoredo ad esempio, perché si tratta in questa seconda ipotesi di un reato e poco c'entra con il discorso generale sulla giustizia. Insomma, come vedete, insomma, l'argomento è caldissimo, magari ci torneremo, Garlasco o non Garlasco. Intanto, buona giornata e se potete, buon weekend a tutti voi da parte del dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con me,
0: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, in realtà in questo momento sono già le 2 e un minuto, quindi dobbiamo fare le cose un po' velocemente. Hello rockers and welcome, inizia in questo momento un nuovo, speriamo imperdibile, appuntamento di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, ovvero io che vi accompagna fino alle 17. Devo fare un saluto perché l'ho fatto ieri, ma non so se è stato ricevuto dalle persone a cui questo saluto era diretto, ovvero ai ragazzi della Guardiola di Milano che so ascoltano insomma Radio Freccia tutti i giorni, quindi ciao ragazzi, buon lavoro e buon lavoro a tutti quelli che magari in questo momento stanno rientrando dopo una pausa pranzo, speriamo soddisfacente o quantomeno rilassante. Apriamo sulle note dei Guns N' Roses e questa è tutta per voi.

I Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine ad aprire così la nostra prima ora insieme di Electric Ladyland. Welcome everybody. C'è chi dice, beh, come inizio trasmissione non c'è male. I Guns, a loro meglio. Saluti da Gerli.

ciao Gerli, un saluto anche a Emiliano e al nostro Nico che ci scrivono al nostro numero che è il 366-663-4466, il numero che potete utilizzare appunto per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra top 20 ci sono i Social Distortion, allora i Rooney, Tell Me Soon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14 e 15 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Posso dare un altro saluto al nostro Dani che ci scrive sempre mentre è lì a sbiciclettare con, immagino, l'app di Radio Freccia nelle cuffiette, che potete scaricare, la nostra app RTL 105 Play, che vi permette di ascoltarci ovunque voi siate, in qualsiasi punto del globo terracco, e soprattutto mentre fate qualsiasi cosa, che sia al lavoro, che sia il workout del pomeriggio, andare in bici, sudare. C'è un video che mi fa sempre ridere, che mi capita spesso sui social, di un allenatore che motiva questo ragazzo che si sta appunto allenando in bicicletta, e lui lo segue in macchina. A un certo punto, mentre questo qua, questo ciclista, è lì in difficoltà su questa salita e guarda come per dire non ce la faccio più, il suo allenatore fa: è uno sport di merda, devi andare, fa male, va bene soffrire. E ogni volta penso, eh sì, è così, ed è giusto anche dare ogni tanto quel tipo di motivazione. Ciao anche a Paola, la nostra Lila, e a tutti quelli che si prendono un momento per scriverci anche solo un saluto. Ci sono i Police. Du du du du. Da da da da.

Sting scrisse questa canzone per, insomma, criticare o in generale come risposta al fatto che secondo lui alle persone piacciono principalmente i brani che suonano facili, che hanno una cantilena, una filastrocca, anche solo dei suoni che si ripetono e che possono essere memorizzati facilmente. E proprio questo concetto si lega a uno dei miei video preferiti di Paul McCartney, una intervista che rilasciò a Colbert anni fa, dove a un certo punto il presentatore statunitense fece vedere a Macca un video dove i BTS, il fenomeno mondiale sudcoreano, cantavano Hey Jude nella parte di na na na na, e Colbert dice: caspita, pensa che potente, no, una canzone del genere che ha superato distanze linguistiche, barriere temporali. E Macca lo guarda e dice: easy lyrics, testi semplici. When I

0: 178 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a
2: Lenin. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia.

14:29 minuti, volevo mandare un in bocca al lupo alla nostra Ambra, che è un'ascoltatrice che ha ripreso ad andare all'università a 40 anni e che in mezzo a tutte, diciamo, tutti gli impegni della vita, quando si superano i 40, deve trovare ogni tanto anche l'energia per prendere il libro e iniziare a preparare l'esame successivo, anche perché immagino la prospettiva sarà poi quella della sessione d'esami estiva, esattamente come l'allenatore di quel ciclista. È uno sport di merda ed è giusto così, e vedrai che troverai la giusta ispirazione. La soddisfazione arriva quando poi l'esame l'avrai dato e andrà bene, vedrai che sarà così. Vai Ambra!

Ain't Talking About Love, Van Halen alle 14:33 minuti. Vi ricordo, Rockers, che siete all'ascolto di Electric Ladyland, che io sono la vostra Cecil B e che vi accompagno fino al pomeriggio, fino al cuore pulsante della giornata in cui magari tutti gli stress iniziano a sembrare meno, dove tutto sembra un pochino più leggero e anche meno appesantito dai pensieri. È comunque giovedì, domani la settimana volge quasi al termine, quindi stringete i denti e fatevi cullare dalla nostra musica, anche perché abbiamo tante sonorità da esplorare oggi. Fra poco i Temper City con Self Aware e ora ritroviamo i Green Day con Stray Heart.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:41 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 7 di maggio. C'è chi mi dice: ciao Cecil, io sono diventata ormai una donna lucertola. Appena vedo un raggio di sole mi fermo e rimango immobile per prenderne il bello, e appena il raggio di sole si sposta lo seguo. Spero che sia una scelta giusta. Io dico di sì, anche perché, se non sbaglio, la vitamina D è un po' carente per tutti quelli che normalmente non vivono in posti soleggiati, esposti al sole sempre. Immagino che se tu lo ricerchi in questo modo non sarai esattamente nella terra dei raggi del sole, quindi sì, mettiti un po' di crema magari se rimani esposta per tanto tempo, ma fai benissimo. Sappi che faccio lo stesso anch'io, lascio la macchina al sole per quello.

Se avete voglia di seguirci anche in Radiovisione ogni tanto, oltre che i video ufficiali che accompagnano i brani che ci sono in programmazione oppure momenti presi da grandi live, potrete vedere magari immagini di un film a cui quella canzone è abbinata, perché magari fa parte della colonna sonora. In questo caso specifico abbiamo ascoltato Los Bravos con Bring a Little Love, e le immagini che le accompagnavano, che hanno accompagnato questa canzone, erano quelle dell'ultimo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, C'era una volta Hollywood, che devo dire fu un film che io apprezzai tantissimo. Tarantino ha detto che il prossimo film sarà l'ultimo della sua carriera, perché ormai quello che doveva dire l'ha detto, quello che doveva trasmettere con le immagini l'ha trasmesso, e quindi serve solo un'opera conclusiva. C'è chi specula perché si pensa a un capitolo conclusivo di Kill Bill, che sarebbe veramente molto bello.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, che oltretutto è anche un po' il giorno conclusivo della mia prima parte di stagione radiofonica, perché con oggi chiudo la settimana, settimana prossima non ci sarò perché mi prendo una settimana di pausina, di ferie, e poi si ritorna il 18 di maggio con il solito ritmo, con i soliti impegni, e al posto mio ovviamente troverete Ambra Marie, che vi accompagnerà poi da sabato fino alla settimana prossima. Detto questo, siamo arrivati appunto alla fine di questa prima parte di ora, con tante sonorità, tra cui questa dei Kingfisher, l'ultimo singolo, The Blade, con un video che ultimamente, vabbè, mi sento molto mio, perché fa vedere il rapporto fra un uomo e il suo cavallo, lo trovo molto bello, molto metaforico, molto intenso, ma in generale con un testo che apprezzo molto i Kingfisher. Oltretutto sono proprio una band che, se non avete ancora avuto modo di approfondire, vi consiglio di fare, perché hanno sia belle sonorità che bei testi, quindi un connubio che oggi come oggi trovo estremamente prezioso. Con cosa stiamo per chiudere? Beh, allora, con fra pochissimo gli Hi-Fi e Hard to Beat, ma prima quello che la rivista Rolling Stone anni fa definì come il miglior album di sempre, forse perché un album attorno a cui vennero costruite tante teorie, l'album da cui partì l'idea che Paul is dead, was dead, e che quello che noi conosciamo ad oggi non è veramente il vero Paul McCartney, la copertina più cara della storia sino a quel momento, perché richiese tantissimo lavoro a livello di personaggi, fotografia, montaggio, a livello di costumi. Insomma, stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che è insomma forse anche il concept album per eccellenza. Qui la sua title track, e poi fra poco torniamo con la seconda ora di Electric Ladyland insieme a moi, la vostra Cécile B.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3 in punto. Sei andato alla grande. Inizia, grazie, grazie. Sei il numero uno. Iniziamo la seconda ora di Electric Ladyland. Hello Rockers and welcome. Ora fino alle 17, ancora la mia voce, ancora con voi, io che sono la vostra Cecil B, vostra nel bene e nel male, il pacchetto è completo, questo lo dico sempre, non può esserci una persona che ha solo dei tratti positivi, io non ci credo, e quando trovo qualcuno che di solito mi viene riportato come no, ma lui, guarda, una persona stupenda, una persona sempre paziente, non si arrabbia mai, è lì che io mi insospettisco, siete d'accordo con me? Penso di sì. Seconda ora che parte la grande come prima, Audioslave, questa è Coachee.

Ed erano gli Audioslave con Coaches ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody, seconda ora di Electric Ladyland con Cecil B, ovvero io, e soprattutto con il nostro numero, il 366-663-4466, che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo ci collegheremo con Roma, con la nostra Lau, per fare il punto del giorno per quanto riguarda gli internazionali BNL d'Italia, in quel di Roma per l'appunto. Fra poco U2 con Song of the Future dalla nostra 20 ora, una band che insomma torna a luglio con un nuovo disco, finalmente, mi verrebbe da dire, perché l'ultimo io l'ho amato alla follia, ovvero Hackney Diamond. Stiamo parlando degli Stones, qui con un brano che arriva dal passato, ovvero Biggest Mistake. Enjoy.

0: Radio Freccia.
1: Quindi 15:12 minuti, giovedì 7 di maggio, la vostra Cecilia in diretta da Milano, in collegamento in questo momento con Roma, dove si trova la nostra Lau che ci racconta le emozioni del tennis. Ciao Lau!
2: Ciao Cecile, ciao a tutti sfrecciati, sentite che casino qui davanti, finalmente c'è un gran movimento, giornata di sole oggi qui in diretta dal Foro Italico, esattamente siamo vicino al campo centrale e dicevo appunto dopo la giornata di ieri che è stata abbastanza uggiosa al punto da far sospendere alcune partite serali, oggi appunto siamo finalmente sotto il sole, c'è caldo e quindi

0: Il Foro Italico si è popolato, ma si è popolato soprattutto perché finalmente è arrivato il nostro caro Yannick Sinner.
1: Oh, ma l'avete visto? L'avete intercettato?
0: Adesso in questo istante Sinner è in conferenza stampa, quindi non l'abbiamo ancora intercettato, però chissà, magari il nostro caro Nicolò Pompei dopo ci darà maggiori informazioni.
1: Ma scusami, invece stamattina avete beccato Berrettini o è stato un'illusione di questa mattina, perché ho avuto la sensazione che ci fosse stato da qualche parte lì in zona?
0: Berrettini io questa mattina non l'ho visto perché non ero qui presente, però guarda, mi informo e ti faccio sapere, insomma.
1: Va bene, allora Lau, sono molto contenta di sapere che c'è bel tempo, che c'è tanta gente, tanti tifosi o anche tanti curiosi secondo te?
0: Tanti tifosi ma anche tanti curiosi, soprattutto qui davanti al nostro track, che ci chiedono gadget in continuazione, quindi avremo anche magari qualche ospite più tardi.
1: Ok, allora, giusto per ricordare, so che l'abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, però dove si trova il track? Tu sarai lì, ricorda fino a quando, gli orari e tutto, ti lascio proprio il microfono.
0: Esattamente, saremo qui presenti fino al 15 maggio, quindi per tutta la durata del torneo, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 con Electric Ladyland appunto, e siamo proprio accanto al campo centrale con il nostro track di RTL 102.5, quindi veniteci a trovare.
1: Allora, noi continueremo poi a ricollegarci con Lau fino alla fine della prossima ora ad ogni Rock Time, fra poco se ci sarà anche Nicola Pompei avremo anche aggiornamenti per quanto riguarda Sinner e la conferenza stampa. Lau, se vuoi aggiungere qualcosa abbiamo 10 secondi, se no torno da te fra 10 minuti.
0: Ma io direi lasciamo cantare i Kaiser Chiefs, dai.
1: Va bene, sono d'accordo, questa è Never Miss a Beat, Lau e Cecilia in diretta su Radio Freccia.

Kaiser Chiefs con Never Mess a Beat alle 15:17 minuti. Io vi ricordo, Rockers, che in questo periodo Radio Freccia è in una fase molto generosa di regali, di doni, di condivisione, nello specifico per quanto riguarda i concerti e la musica dal vivo, perché in questo periodo questa settimana, o meglio, vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. E allora cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, così da scoprire

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
7: It was always about the fans.
6: Il film pazzesco.
8: We are all blood brothers!
6: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
9: Radio Freccia.
10: 15 e 23 minuti, Milano, Roma, la Ceci e la Lau in diretta, yes, appunto, yeah, per seguire le emozioni del tennis. Scusami, prima nel fuori onda mi stavi parlando della Paolini che in questo momento è sul campo, giusto? Sta giocando in questo,
11: sì,
10: momento.
11: Esatto, sta giocando proprio qui accanto al centrale, purtroppo non è in vantaggio, è in vantaggio Jinjin. Quanto ci piace questo cognome Jinjin?
10: Sì, ma è francese?
11: Mm? È francese, sì. Mm. Penso, oh, aspetta, non vedo la bandierina da qui. Cecile, perdonami, non ci vedo.
10: Sì, no, no. Mi stai chiedendo. Ma perché tu però riesci penso di... a vedere belgo francese, quello che avviene nel campo dal track? Cioè, riesci a vedere qualcosa?
11: Guarda, riesco a vedere, sì, perché abbiamo qui davanti la diretta del centrale, del campo centrale, però giustamente essendo lo schermo piccolino.
10: No, ah, no, vediamo... no, scusa, io intendevo, non riesci a vedere dentro al campo, ovviamente.
11: No, no, assolutamente no, siamo okay, fuori. No, sì, no, sì, perché... siamo accanto al campo centrale, quindi essendo comunque alto lo stadio, noi riusciamo a vedere direttamente all'interno.
10: Io,
11: ecco,
10: mi immaginavo te come un X-Men con la vista che riesce a scavalcare le cose, capito?
11: No, quello soltanto per i nostri giornalisti che appunto sono lì in questo momento.
10: Esatto, il nostro Tommy Angelini, giusto, sta seguendo la,
11: sì,
10: partita,
11: sì,
10: va bene. Allora poi nel caso se avremo modo anche di sentire la sua viva voce o se no poi seguiremo tutto più tardi. Detto questo, allora, mm-hmm, se tu fossi una tennista,
11: ecco.
10: Ah no, non ti piace la premessa?
11: Ecco, partiamo bene.
10: Faresti,
11: vai, mi piace,
10: per
11: vai, prendiamo
10: di Freccia che ancora non ho visto.
11: Ho appena chiesto a qualcuno se mi poteva aiutare, tra poco lo facciamo, dai, tra la seconda ora e la terza ora di Electric Ladyland.
10: Insomma, possiamo, vai, anzi, in uno dei campi che ci sono all'intorno.
11: Sì, ci sono, sì, i campetti, ci facciamo una bella partita, facciamo Freccia contro Z magari.
10: Bello, bello, mi raccomando, Lau, cioè, porta alta la racchetta di Freccia.
11: Sì, sì, sì, qui a noi piace spaccarle le racchette, proprio come si fa con le chitarre, poi.
10: Scusami, ma tu sei mancina o destrorsa?
11: Destra, destra.
10: Ok, no, stavo già immaginando una mancina,
11: no,
10: che andava e confondeva il malcapitato di Z. Va bene. Allora, cara Lau, no, la domanda era solo questa, era solo se avrei visto prima di andarmene oggi questo video, ma sono contenta che la risposta è sì.
11: Guarda, te lo prometto, Cecilia.
10: Guarda che se non lo fai ti vengo a prendere a Roma.
11: Giuro. Ah. Dai, vieni, così ci vediamo.
10: Sì.

E Radiohead con No Surprises alle 15:29 minuti, sempre con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Stavamo parlando con la nostra Lau degli Internazionali d'Italia che sono a Roma in questo momento in campo. La nostra Paolini sta sfidando la francese. Io non so come pronunciarlo. Jean-Jean. La Leolia. La chiamiamo solo per nome, non che sia facile anche il nome. Certo che ci sono dei cognomi bizzarri anche in giro per il mondo. Uno pensa solo ai nostri, invece anche i cugini d'Oltralpe.

0: Radio Freccia.
1: 15:37 minuti con Cecilia al microfono per quanto riguarda la città di Milano e lì nella capitale che sta succedendo, Lau?
2: Abbiamo qui con noi il nostro caro Nicolò Pompei a darci qualche info tecnica in più.
1: Il nostro amico.
3: Carissime.
1: Salve.
3: Ho apprezzato
1: dottore.
3: Anche l'accento romano per darci la linea, cara Cecil.
1: Sei
3: migliorata.
1: Sì.
3: Benissimo. Allora, è una giornata ricca di appuntamenti. Alcuni li abbiamo già vissuti in maniera negativa, in maniera positiva, insomma un bicchiere a metà per adesso, perché Berrettini purtroppo è stato eliminato questa mattina contro l'australiano Popirin, una brutta sconfitta. Berrettini che non riesce a ritrovare il ritmo, diciamo, partita soprattutto qui a Roma, 2-0, quindi una sconfitta abbastanza netta. Poco fa, peccato per la sconfitta di Cina, il giovane 19enne siciliano che ha perso contro il belga Blocks per 2-7-1, ma ha mostrato davvero un gran tennis qui davanti a noi, proprio alla Super Tennis Arena al fianco del campo centrale. Ora però match in corso, concentriamoci su questi. C'è Maestrelli che arriva grazie a

0: Wild card qui a Roma, è sotto 2-0 nel primo set contro lo spagnolo Bautista Agut, ma insomma sapevamo che era un appuntamento molto difficile per lui, vedremo, comunque la partita è appena iniziata. Poi questa sera ci sarà un derby tra Pellegrino e Nardi per quanto riguarda sempre il tabellone maschile e il primo turno di questo torneo, e poi l'ultima partita, forse il big match di oggi, è Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse, non prima delle 19. Ma attenzione, perché c'è la numero 1 italiana in campo proprio sul centrale, l'ho tenuta per ultima ma non per importanza, Jasmine Paolini, che è in totale parità contro la francese Yenyen, non so se si pronuncia
1: Jean-Jean,
0: così.
1: Jean-Jean, io direi Jean-Jean, ragazzi.
0: Jean-Jean. Jean-Jean, non so, vabbè, quella lì.
1: Yenyen comunque più cinese, ci piace.
0: 7-6. Il primo set per la francese, 6-2 il secondo set per Jasmine Paolini, e adesso il match è completamente in equilibrio perché 3 game pari, 40 pari nel corso del settimo game, quindi una partita lunga, faticosa, speriamo che possa vincerla la nostra Jasmine.
1: Anche perché la Paolini attualmente è la campionessa in carico, no?
0: Sì, esattamente. Guarda. L'anno scorso ho vinto qui a Roma.
2: Guarda
0: come sei informato.
3: Sì, sì, sì. Hai visto, sì.
2: So leggere,
0: mi rendi fiera. Mi rendi fiera.
2: Adesso Google e scrivo chi ha vinto e poi faccio la figa in diretta. Grazie a Google.
1: Sì, è così.
2: Un abbraccio. Torniamo fra poco con Roma, ora ci sono i Pantera.

Radio Freccia, la radio che ha una sonorità che oscilla tra i Pantera e Tori Amos. And I think it's beautiful. E a proposito di Tori Amos, io non ho detto niente del concerto dell'altra sera, di martedì, dell'altro ieri agli Arcimboldi a Milano. A parte, ho conosciuto un'ascoltatrice di Freccia, non so se stai ascoltando in questo momento, Elena, è stata molto carina, che è venuta a salutarmi, mi ha fatto super piacere conoscere. Ma è stata un'esperienza incredibile, non avevo mai visto Tori Amos dal vivo e è stato emozionante, toccante. Poi lei ormai per me è diventata una di quelle figure mistiche che ha quasi una portata spirituale oltre che artistica nel momento in cui poi si esibisce sul palco. È ancora bellissima, ha ancora quella carnalità quando suona il piano che ti travolge, un concerto che non dimenticherò mai. Arriva Isaac Gracie nel frattempo, questo è Terrified.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:54 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme, stiamo per addentrarci poi nella terza parte, quella conclusiva di Electric Ladyland, ma prima facciamo ancora un salto dritti in quel di Roma dove ci aspetta la nostra Lau.
2: Yes, eccoci Cecil. Prima vi dicevo appunto che oggi alle 17 si allenerà Sinner, quindi potete immaginare l'afflusso di persone, e purtroppo vi devo dare una bad news perché in realtà ancora adesso pare che sia in corso una rissa per entrare a vederlo.
1: Ah, veramente?
2: Eh sì, questo dicono. Infatti sono volati i nostri colleghi a vedere che cosa sta succedendo. Io tra poco magari ti darò maggiori informazioni tra queste ore, insomma, che passano.
1: Bello, le persone che rissa prima di andare a vedere l'allenamento di Sinner proprio prendono in pieno il concetto di sportività,
2: è vero.
1: Che bello vivere un evento, osservare persone che si allenano, che si fanno un culo a strisce per essere dove
2: ma
1: sono.
2: Ma infatti.
1: E renderlo tutto una valvola di sfogo per le proprie frustrazioni, ma che peccato.
2: No, infatti è la cosa che pensavo anch'io. Tra l'altro poco fa, proprio sul viale principale del Foro Italico, abbiamo visto Sinner mentre si scattava una foto dall'alto della balconata con i suoi fan. Carota Boys non ancora pervenuti, però ti devo dire.
1: Grazie per l'anticipazione.
2: Sì, infatti.
1: Allora, invece stavo vedendo che è ancora in corso ovviamente la partita fra la nostra Jasmine Paolini e la francese Jean-Jean, che abbiamo deciso
2: Jean-Jean?
1: Si chiamerà così, Jean-Jean. Okay. O Jean
2: sì.
1: Fofon.
2: Oui.
1: E ho visto
2: oui.
1: Che attualmente la Paolini è passata in vantaggio su
2: pare di sì
1: in questo terzo set, 5 games su 3, quindi speriamo Lau, dai,
2: speriamo sì
1: positive.
2: Infatti
1: senti, ma tu
2: speriamo.
1: Visto che sei rossa di capelli, mm-hmm. pensi
2: sì.
1: di provare a, visto che non ti sei ancora imbucata una festa, visto che non sei andata a qualche evento, di quantomeno spacciarti per una carota girl e entrare
2: Beh,
1: nel loro mondo?
2: Mi hai dato un'idea. Potrebbe essere, ci posso provare, perché no? Tra l'altro tu mi vedi rossa sui capelli, ma sono anche rossa in volto con questo sole, insomma.
1: Hai dei vestiti arancioni?
2: No, a casa sì, però li
1: Perfetto,
2: recupero.
1: Perfetto, per domani.
2: Top.
1: Per domani.
2: Ottimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, anzi in realtà sono le 15.59, ma noi ci prendiamo i nostri tempi, mancano una manciata di secondi prima di dire che siano effettivamente le 4, ma siamo lì, ok? Hello Rockers and welcome. Inizia ora la terza e ultima parte del nostro programma Electric Ladyland con la sottoscritta, la vostra Cecilia. È l'ultima ora per quanto riguarda questa settimana e anche la prossima, perché sarò in vacanza, quindi non ci vediamo per... giusto qualche giorno, poi ritornerò il 18 come sempre. Al mio posto ci sarà Ambra Maria ad accompagnarvi. In realtà domani ci sarà Gigi, farete un Electric Lady Man. È carino, è carino questo, suona bene, non so se lui è d'accordo.

0: Stay Together for the Kids, i Blink alle 16.03 minuti ed è arrivato con noi in the studio o anche pam pam in the club.
1: Bello. E in effetti ho un po' quel oggi sono anche un po' vestito da rapper, in effetti.
0: It's your birthday, we're gonna party like it's your birthday. Oggi è il tuo compleanno, no? Perché dovete sapere, Gigi, è facile memorizzare il giorno del suo compleanno perché è quando rifà Mick Jagger.
1: Esatto, quindi insomma direi sono in ottima compagnia.
0: Però in tema di rockstar io faccio gli anni lo stesso giorno del pupone,
1: che comunque voglio dire
0: e prenditi sto cucchiaio, Gigi. Allora, benvenuto a Gigi, poi fra poco ancora un collegamento con Roma. Facciamo un po' i titoli di questo appuntamento.
1: Beh, allora, possiamo, visto che abbiamo citato Mick Jagger, possiamo fare un attimino il riassuntino della conferenza stampa che hanno fatto a New York con Conan O'Brien come presentatore per presentare Foreign Tongues, questo nuovo album degli Stones che esce il 10 luglio e che vede anche la partecipazione di un certo Paul McCartney e di Robert Smith.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12 minuti, Gigi Riccardo, la Cecil, perché siccome sono di Milano metto l'articolo davanti, la Lau in quel
2: la Lau,
1: di Roma,
2: che non è di Milano,
3: che non però, è di Milano però.
2: Era lo stesso.
3: Lau. Adottata anche lei a questo punto.
1: Esatto, allora carissima Lau, ma sei andata a vedere il casino? Perché Gigi magari non lo sa.
3: Mamma mia.
1: Hai
2: che
1: visto?
2: È successo? Che è successo?
3: C'è il panico ragazzi, c'è il panico appena finita la partita con Jasmine Paolini, quindi potete immaginare la calca qui davanti al nostro track. Abbiamo lanciato gadget come se non ci fossero domani. Ciao, ciao grandi, eccoci.
1: La Paolini ha vinto sulla francese, giusto?
3: La Paolini ha vinto sulla francese, io stavo cercando di giocare a tennis, sì ha vinto,
2: sì, sì,
3: ok.
2: Sì, sì, sì.
3: Stavo cercando, Cecil, perché te l'avevo promesso, però purtroppo ci hanno tolto i campetti per noi,
1: no.
3: Quindi adesso, niente, ci siamo lanciati prima per fare questo match, ma non ci siamo riusciti. Però,
2: quindi vedi, questo ci fa confido. Capire che, come abbiamo detto ieri, vuol dire che deve arrivare proprio nei campi quelli veri.
3: Sì, infatti, io sono pronta per quello, in realtà non mi sto sprecando per fare queste partitelle così, Gigi, cioè bisogna preparare. Insomma,
1: sì,
3: andiamo
1: Lau,
3: per campi direttamente noi, non campi.
1: Non scherzare col fuoco. Io poi ti aspetto sul centrale.
3: Infatti, direttamente sul centrale. Sono un po' vecchiotta per cominciare a giocare a tennis, però non si sa mai nella vita.
1: No, il casino di cui parlavo, che non so se Gigi sa, è che c'è stata una rissa all'ingresso del campo dove Jannik Sinner

0: si stava allenando per andare a vederlo.
1: Esatto.
2: Ah, addirittura.
0: Voglio vederlo io, no, io.
1: Campo 14, penso. No, io stavo cercando di andare a vedere anche questa situazione, però penso si sia dileguata, quindi per fortuna direi, aggiungerei. Certo.
2: Se no andava là a fare rissa pure lei, ce la vedo lì.
1: No, dai, mi ci vedi veramente?
0: No. Lei arriva e dice stavo con l'Ibanese.
1: Beh, l'apparenza inganna a volte.
0: Esatto.
1: Sembro carina, il coniglietto, delicata invece sotto.
0: E le ho detto, oltretutto hai un vantaggio per il colore dei capelli, per riuscire a confonderti, inserirti nel quartier generale dei Carota Boys.
2: Giusto, o anche puoi dire che ne sono solo la cugina di Sinner, sai, una roba del
1: pure
2: genere.
1: Ma è un po', sì, dai, su, i tratti un po' altoatesini ce l'ho, dai.
2: Hai capito. Cioè, è l'accento che ti tradisce, però.
1: È quello, purtroppo.
2: È quello.
0: Arriva Bryan Adams e poi torniamo.

0: run to you.
1: Eh?
2: Sì, e poi cadi conoscendoti.
1: Mamma mia, è vero, cacchio. È terribile.
2: Cioè, questa scena bellissima, proprio, sai, i video anni 80, quelli alla Brian Adams, 80-90, lui che corre, però se Brian Adams fosse Cecil, si accappotterebbe, secondo me, in maniera abbastanza goffa.
1: Grazie, Gigi. È sempre bello sentire come ti spendi in parole di... come potremmo dire,
2: di supporto,
1: sì,
2: di...
1: supporto, elogio,
2: ma io lo dico con affetto,
1: certo, ma... anche con affettato probabilmente.
2: Io invece non riuscirei proprio a partire, vedi, cioè non riuscirei proprio a correre. Io
1: I'm gonna wait for you.
2: Esatto, tu, io esatto. Sono qua, poi se vuoi vieni, se no
1: io ti aspetto, che... Va bene, allora parliamo di questi Stones.
2: Che dicevamo, su questo nuovo album hanno un brano con Paul McCartney risalente alle sessioni di Hackney Diamonds, una collab con Robert Smith che ha detto Mick Jagger è nata per caso, lui era lì che doveva registrare le parti vocali e vede sto tipo col rossetto e questo vestito nero, dice: ah, ma tu sei Robert Smith, ah, ciao, vieni dentro a fare qualcosa.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Sono le 16:27. Gigi con le braccia conserte. Mi metto anch'io così perché è la posa.
11: Io pure, dai.
10: Questa è la posa delle persone così, dei tosti, dei duri. Infatti,
12: è vero, eh?
11: Yeah.
10: Vediamo Tommy Angelini se anche lui.
11: Anche lui. Attenzione, attenzione, ce l'abbiamo. Vai. Fresco di cabina direttamente, appena sceso.
12: Assolutamente sì, dove c'è la temperatura del circolo polare artico, perché ragazzi miei, fa caldo qua a Roma, fa veramente tanto caldo. Abbiamo seguito Jasmine Paolini, una bella prova contro la Jean-Jean, faticosa però ragazzi, veramente faticosa, perché il primo set si è concluso al tie break per la francese. Poi c'è stata un'ottima prova della Paolini che ha recuperato nel secondo e nel terzo set. Nel primo però ragazzi, tanti errori, che per la campionessa in carica qui a Roma, insomma, ci possono anche stare, c'è il caldo, cioè magari anche un po' di stanchezza, quindi tutto sommato è andato tutto bene, l'abbiamo superata, la prima è andata e via, e su questo siamo contenti.
10: Scusa Tommy, ma secondo te in questo caso, no, gli errori sono dettati magari anche da una pressione dettata dal fatto che ritorni in campo dopo che l'anno scorso hai vinto?
12: Secondo me quello, e ti aggiungo anche una cosa, c'era tanto pubblico, nonostante il sole battente c'era veramente tanta gente a seguirla, che però a un certo punto l'ha motivata probabilmente ancora di più, soprattutto sul finale, quando aveva più bisogno e quando aveva più necessità, ed è andata tutto bene.
10: No,
13: ma infatti, perché poi spesso si confonde, come dire, si pensa al tennis come uno sport fisico, che sì, ma in realtà il grosso problema del tennis è la testa, cioè riuscire a mantenere la concentrazione fino alla fine, anche perché sai quando inizi, non sai quando finisci, no?
12: Vero. Esattamente, soprattutto qui per fortuna alla fine sono 3-7, quindi te la porti a casa tranquillamente. Poi c'è il Roland Garros, ci sono i grandi slam che sono al meglio di 5, che io amo definire dei sequestri di persona delle volte,
11: sì,
12: perché c'è quel rischio.
11: Ma c'è anche il rischio che gli internazionali diventino comunque un grande slam, si parla anche di questo, no?
12: Assolutamente sì, si ne parla per comprare Madrid,
11: ecco,
12: che è quella
11: appunto.
12: L'idea sarebbe quella di comprare Madrid e far diventare Roma un grande slam, speriamo.
11: Insomma, ce lo aspettiamo e lo speriamo soprattutto.
10: Senti, ci sono altri aggiornamenti. Vuoi restare ancora per il prossimo intervento per quanto riguarda oggi, o più o meno secondo te la giornata si può considerare conclusa a livello di commenti?
12: Ci sono alcuni giocatori italiani che stanno giocando in questo momento, ma se volete ne parliamo dopo.
10: Perfetto.
11: Grazie.
14: Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: I have to go, Father and Son, Cat Stevens, 16 e 33 minuti con Cecile e con Gigi. Scusami, per tornare e chiudere l'argomento Stones,
1: sì,
0: io volevo solo dire che l'album è stato prodotto da Andrew Watt.
1: Strano, peraltro, incredibile a dirlo, album sì, prodotto da Andrew Watt. E tra l'altro poi su questo disco dicevamo McCartney, Robert Smith, cioè Chad Smith dei Red Hot, e c'è anche una traccia con Charlie Watts registrata prima della sua scomparsa, e hanno detto in questo incontro stampa che è di fatto un brano punk rock, che è abbastanza bizzarro, cioè mi incuriosisce la cosa, perché sì, Charlie Watts ovviamente è un maestro di swing, è un batterista jazz di base. Sentirlo in un contesto punk rock mi incuriosisce abbastanza.
0: Ma sarà un gran disco, ricordiamo l'uscita il prossimo 10 di luglio, questo attesissimo ritorno di una delle più grandi band di sempre, ovvero i Rolling Stones.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
8: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 16:38 minuti con Cecile, con Gigi e con Lau e con Tommy, giusto?
11: C'è ancora Tommy. Eccolo.
12: Presente, sempre qui con voi a farvi compagnia.
10: Tommy, allora, tutto tuo il microfono.
12: Tutto mio? Allora, in questo momento stanno giocando Bautista Gut contro il nostro italiano Maestrelli. Primo set vinto dallo spagnolo, secondo in corso 2-1 per Maestrelli, con lo spagnolo adesso la battuta. Prima ancora però c'è stata la vittoria di Bellucci contro Burruciaga, un doppio 6-3, bella prova tra l'altro del nostro azzurro contro il figlio di Burruciaga, che vinse il mondiale dell'86 con Maradona. Subito dopo toccherà invece Cadenasso contro Tirante, mentre in serata Pellegrino contro Nardi, derby italiano, e poi sul serale centrale del Foro Italico c'è Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse, e subito dopo ci sarà la numero uno al mondo, ovvero Arina Sabalenka, che giocherà contro Barbora Krejcikova.
10: Okay. Posso dire una cosa di Tommy? Vai. Vede che Tommy ne sa di sport perché riesce a farti le citazioni sportive da un altro sport mentre si parla di tennis.
13: Pensa se dovessi fare tu le citazioni calcistiche.
10: Io ho capito solo Maradona e basta, ho capito altro. È stata l'unica parola che ho colto.
13: Che comunque, per quanto mi riguarda, va bene così, cioè basta Maradona.
10: Tu da napoletano
12: sempre.
10: No, vabbè.
13: No, anche se sempre. Non ci fa Napoli, però da napoletano Maradona basta. No. Non parliamo di calcio anche quando si parla
11: di tennis. No, però io l'unico collegamento che riesco a fare invece è stato di

0: Cobolli per la Roma l'altra sera, il 4-0 con la Fiorentina, quindi esatto. Cobolli super contento, giusto questo, lì. Ecco, che era lì infatti presente.
1: Ah, perché è tifoso.
0: Anche Djokovic voleva, sì, sì, ah, sì. Lui è tifoso della Roma.
2: C'è stato un siparietto con Djokovic mentre si stavano allenando, con Djokovic che gli fa: ma non vai a vedere la partita stasera? Cobolli gli fa: sì, vuoi venire pure te? Fa: no, no, no, non vengo.
0: Sì, è stato
1: perché?
0: Bellissimo, infatti.
2: Ma perché in realtà Djokovic, tra l'altro, si dice sia milanista,
3: sì, sì,
2: esatto.
3: Djokovic è milanista, è quindi, fratello chissà. Milanista.
1: È fratello sì. Milanista. Senti, io tra l'altro la lavo, proprio zero interesse per le squadre della mia città. Cioè,
0: infatti, dico, tra l'altro Djokovic poco fa è passato qui sopra, l'abbiamo immortalato.
3: Pensate, che gli avete detto qualcosa?
0: No, io no.
3: Dopo ci parliamo
0: dopo,
3: insieme.
1: Non gli avete detto forza Milan? Quanto pare funziona.
0: Io no, guarda.
2: Non possiamo.
0: Non si può.
2: Possiamo.
1: Nel frattempo ci sono i Depeche Mode. Questa Personal Jesus.

0: La registrarono in quel di Milano questa canzone, proprio durante le sessioni di creazione di Violator. Personal Jesus, Depeche Mode, 16:45 minuti. Allora,
1: con le stivalate sulle scale.
0: Adoro.
1: Che bello, adoro. Le scale metalliche. Stum, stum,
0: adoro.
1: Stum.
0: Io parlerei di queste cose per ore, perché poi Gigi, dovete sapere, un po' una fonte inesauribile di aneddoti, quindi uno si siede e dice: dai Gigi, raccontami una storia.
1: Papà Castoro. Certo.
0: Parliamo di un'altra band, parliamo di Metallica.
1: Sì, che fuori onda comunque, insomma, mi stavi ricostruendo molto bene tutto il flusso,
0: la linea
1: dei bassisti dei Metallica, perché non si tratta di calcio, quindi fin qui ci siamo.
0: Sì, dire che Cliff Burton, Jason Newsted e Trujillo, ce la faccio.
1: Perché Jason Newsted, insomma, ultimamente sta facendo un po' di interviste, anche perché è in uscita questo cofanetto per i 30 anni di Reload di Metallica, e ha parlato del suo addio alla band, perché storicamente, insomma, la motivazione è sempre stata considerata: lui aveva un altro progetto, un'altra band, e quindi James Hetfield disse no, vai via, e invece ha rivelato che la vera motivazione è che chiese un periodo di stop perché aveva problemi di dipendenza, e la band gli disse no,
0: o muori suonando oppure niente.
1: Esatto.

0: Radio Freccia.
1: 16.53, prima di collegarci con la nostra Lau, un commento veloce a un messaggio che è arrivato al nostro numero 366-663-4466 che dice: sarebbe bello sentire Charlie Watts se solo non fosse morto, perché non vi preparate prima?
2: Vi spoilero questa cosa, si chiamano registrazioni quando si registra un disco perché potete farle e poi conservarle nel tempo. Il brano è stato evidentemente registrato prima che morisse, cosa che abbiamo peraltro anche detto.
1: Dato per scontato oltretutto.
2: No, ma l'abbiamo anche specificato, ma vabbè. Ma in ogni cosa, in ogni caso, parliamo di tennis.
1: Sì, andiamo dalla nostra Lau, così chiudiamo un po' l'appuntamento di oggi. Chiudiamo questa giornata insieme, Lau.
3: Chiudiamo questa giornata insieme, non c'è più quell'afflusso di persone che c'era prima, come vi annunciavo per il finale di partita di Jasmine Paolini, sì. Quindi si è un po' dileguata la folla, sì. Si sono anche un po' calmate le acque, ci sono carrelli che si muovono qui davanti, insomma ci prepariamo forse per questa sera.
1: Va bene, Lau, allora io ovviamente ti ringrazio, ti saluto perché questa nostra palleggiata settimanale si conclude qua perché io sto per andare
3: vero.
1: In ferie. Quindi ovviamente io ti seguirò sui social, anche se non è arrivato questa settimana, hai ancora tempo fino al 15 di maggio per farci vedere le tue doti in campo.
3: Esatto.
1: Non
3: per
1: credere
3: recuperare.
1: Che io in ferie mi dimentichi di questa cosa, ok? Quindi
3: assolutamente.
1: E niente, beh, godetevi veramente tutte le emozioni che noi vi raccontiamo qui in diretta, perché il nostro radio track, come diceva Lau, ha davanti spesso un bel via vai di persone perché è in un posto super importante.
3: Sì.

0: Esatto, siamo vicino al campo centrale del Foro Italico e quindi lo ripetiamo, veniteci a trovare, abbiamo anche un sacco di gadget, quindi chissà che poi non facciamo insieme anche una mini diretta di 2 minuti insieme, no?
1: Certo,
0: sì, infatti.
2: Ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori, anche quelli più timidi, a rompere il ghiaccio almeno una volta in diretta, va bene?
0: Già.
2: Allora ragazzi, Lau, Gigi e tutti i rockers all'ascolto, io tornerò lunedì 18 di maggio, domani ci sarà Gigi a tenervi compagnia.
1: Io domani sono in solitaria, però vi anticipo già che la prima ora, prima di collegarci con i campi, vi ho preparato uno specialino che no, ve l'annuncio solo qua ora, così resta tra di noi, una roba abbastanza particolare che parte dagli anni 60, arriva ai giorni nostri con tutti i collegamenti reali, passando tra generi, vabbè, insomma sono quelle cose da nerd che sapete mi piace fare.
2: E poi ovviamente bello, sempre i collegamenti con Lau per raccontare il tennis. Ci vediamo fra una settimana, vi abbraccio e vi dedico questo brano di Dylan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17, qualche istante, terra di nessuno. And we're back. Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siate nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 7 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, Pierati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione. Per comunicare con noi il numero è lì, ma dai che lo conoscete, non fate finta solo perché volete fare i sostenuti, no, lui vi aspetta, vi attende, vi ama, il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che vi serve per comunicare con il mondo esterno, anche in caso di bloccaggio dell'ascensore. In quel caso diciamo che la priorità è chiaramente quello di scrivere Radio Freccia, oppure di fare altro, like Love in an Elevator.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Permettimi allora di approfittarne e salutare ovviamente Luciano, che ieri ha aperto l'Unipoldoma Arena a Milano. Noi c'eravamo, abbiamo fatto un po' di casino insieme. A quelli che sono andati a vedere il concerto, mi sa che ci siamo anche visti in faccia, perché dopo il concerto abbiamo fatto un po' di after show, un po' di casino insieme. È stato proprio bello, proprio figo, un posto nuovo, insomma, tanta musica.
1: Super! Ecco.
0: Bene, bene, bene. Ma il disagio ce l'abbiamo, scusate.
1: Disagio!
0: Sai che sospiro di sollievo. Porta bene ormai.

0: super disagio, cioccolato.
1: Numeri ovunque, numeri da tutte le parti. Qualcuno diceva che la matematica è la matita di Dio.

quella cosa che viene utilizzata per definire, descrivere, dare dei confini, delle distanze, delle durate, dei pesi alla materia. Magari tra di voi c'è un matematico, magari tra di voi c'è qualcuno che invece, come diceva quella canzone, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Eppure, nonostante questo, la matematica è tutto attorno a noi. Tanto tempo fa, indietro nel tempo, ci fu un importantissimo matematico che nacque a Pisa nel 1175. Era il figlio di un mercante, il quale girava per il mondo commerciando le sue merci con gli altri popoli. Essendo un mercante, doveva avere un'abilità, che era quella di fare bene i calcoli, sai, per contrattare, per vendere, per comprare a buon prezzo e dunque per portare a casa un buon guadagno. All'epoca, diciamo il 1100, si usavano ancora tanto i numeri romani, molto belli, li trovate sui monumenti, ma per fare i calcoli molto complicati. E allora, il giorno, questo papà se ne va ad un mercato arabo. Visto che usava i numeri romani, aveva un po' di difficoltà a fare i calcoli alla svelta, come dicevamo, e si accorse che, insomma, l'avevano fregato diverse volte. Dunque, alla fine della giornata, chiede a qualcuno del posto, di questo mercato arabo, quale sistema usassero per contare e per calcolare. Dunque, gli spiegarono che il sistema era molto facile, era semplicemente un modo diverso di scrivere i numeri, un modo imparato dal popolo, da un popolo distante, indo-arabo, ecco. E piano piano si arriva ai numeri che conosciamo. Dunque, avendo imparato questo, assieme al concetto dello zero, lui se ne torna a casa, armato di una nuova conoscenza, e decide di insegnarla anche al figlio. Questo mercante di cognome si chiamava Bonacci, ed è per questo che Fibonacci sta per Di Bonacci, il figlio del signor Bonacci.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: come state?
1: Bene, Tommy, grazie. E tu come stai? Spero tutto bene. Kate è una prof di matematica. Lo vogliamo dire che la matematica è rock? Ma diciamolo, certo che sì. Prima i Tool, molto apprezzati, grazie a tutti per i messaggi Lazarus, con un po' di storia del signor Fibonacci, la sua sequenza, lo sapete, lui che ha imparato dal padre, che a sua volta gli aveva insegnato un modo nuovo di contare, di utilizzare i numeri, che poi è diventato quello che sappiamo, con le conseguenze che sappiamo. Ed ora invece solo lui, solo Mr. Joey Ramone, solo lui poteva fare una delle canzoni più belle di sempre, What a Wonderful World. Lui tutto sgangherato, lui che sembrava essere fuori posto in qualsiasi occasione lo mettessi. Eppure, here I go again, dice lui. Oggi è il compleanno di Bernie Madsen, l'uomo che assieme a David Coverdale ha scritto questa, They White Snake.

Deve essere con te, solo e soltanto con te. Anche perché a volte c'è bisogno di qualcuno alle spalle, no? Qualcuno dietro, qualcuno che supporti, qualcuno che ti regga il gioco. A volte un gioco di specchi. Semplice. Fragile.

gioco di riflessi, un gioco di ombre e di luci, che magari abbelliscono la verità, ma non è detto che la riportino uguale, uguale a quello che è. Basta un punto, una spinta, questo castello di vetro.

0: qua nessuno. Ricordi? Sono stato di recente a un negozio libato di 3 giorni.
1: Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Questo sabato c'è il suo matrimonio, quindi faremo schifo. Il giorno dopo ho la comunione e cosa faremo? Schifo. Poi così.
1: Beh, ma sai, le buone abitudini, come si dice. Poi domani vediamo di caricare un po' la bottega per prepararci al weekend. Lo sapete che il venerdì è un appuntamento dedicato al mixatone, alle scapocciate, a fare un po' di casino insieme, che fa bene, che butta fuori, che aiuta. Visto che prima il viaggio l'avete apprezzato e qualcuno se l'è fatto davvero con quel mondo matematico che abbiamo affrontato insieme, adesso vi faccio fare un viaggio invece più storico, se vogliamo, anche se siamo partiti dal 1100 prima, per cui se vuoi possiamo fare un salto avanti di qualche secolo, di quando dall'altra parte dell'oceano qualcuno viveva tranquillo e felice, sono arrivati con le navi, danzando sul mare, come dice questa canzone, una delle mie preferite, l'ha scritta Neil Young. La voce di lei è quella di Grace Potter, la chitarra è quella di Satriani. Il pezzo è un capolavoro e si chiama Cortez the Killer.

And on the shore laid Montezuma, l'imperatore azteco che se ne stava lì tranquillo prima che Cortés e le sue navi, his galleons and guns, i suoi galeoni e le sue pistole arrivassero.

maestro a conquistare quella pace, la pace del popolo azteco. Cortés, The Killer, è il titolo dell'originale che trovate nel capolavoro del 1975, quindi un altro dei dischi che ha compiuto una cinquantina d'anni, visto che qualcuno chiedeva il titolo, ad opera di Neil Young. L'album si chiama Zuma, che è l'abbreviazione di Montezuma, evidentemente, l'imperatore azteco. Qualcuno dice sia anche il nome della spiaggia californiana vicino a casa di Neil Young, ma insomma, questo dipende un po' dal catasto, credo, e dalla sua voglia di rivelare la propria dimora all'interno delle sue creazioni e delle opere d'arte. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Wally vi porta fino alle 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. E ricordatevi due cose. La prima è che domani c'è il mixatone e che quindi facciamo un po' di casino insieme. E la seconda la sapete. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17 insieme a Bolli Vostro fino alle 20 come di consueto da lunedì al giovedì. Oggi però iniziamo con un avviso ai naviganti. Allora, finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori, come l'attore Javier Bardem, grande metallaro, e il fondatore dei Metallica, Lars Ulrich, nonché il rapper americano Chuck D. Insomma, ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio e secondo me ci beccheremo in una delle sale in giro per l'Italia, perché insomma credo che andrò a vederlo anch'io con una birretta, forse due, ma magari anche tre, eh? 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in HD per chiunque volesse seguirci attraverso la radiovisione. Io, come al solito, saluto e ringrazio il nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Come detto, da qui fino alle 20 si sta insieme per un pezzettino anche con gli AC/DC. Questa si chiama Shoot to Thrill.

Beh, questa è una delle tante opere d'arte contenute in Back in Black, il disco leggendario degli AC/DC, pezzo che si chiama Shoot to Thrill e che qualche anno fa, ormai negli anni 2000, è tornato prepotentemente in classifica perché inserito nella colonna sonora di Iron Man, film sul supereroe della Marvel. E come spesso accade, poi i giovani che vanno al cinema, che magari non conoscono quel suono lì, rimangono colpiti e il pezzo ritorna fortissimo nelle prime posizioni della classifica, no? Un po' come accadde anche a una canzone di Led Zeppelin, adesso non ricordo quale nello specifico, in relazione a un film su Thor. Poi se volete aiutarmi, il 366-663-4466 probabilmente era Immigrant Song, ma insomma la memoria vacilla. Detto questo, la canzone che abbiamo appena ascoltato in verità nacque nella mente di Brian Johnson, probabilmente ispirata da scene che lui aveva vissuto da bimbo, cioè quella di uno spacciatore che girava per un quartiere vendendo gli stupefacenti con la stessa routine di un lattaio, cioè capito, come se stesse consegnando il latte. Quell'uomo con too many women and too many pills, cioè troppe donne e troppe pillole da smerciare in qualche modo, con questa dipendenza sì, ma dalla vita pericolosa. Va bene, iniziamo così il Mollo 17 con Bolli Vostro fino alle 20, per un pezzettino anche con gli Oasis. Questa è Layla.

0: Radio Free.
1: Sgangaruppi duri qui, eh? 18 e 15 minuti, buon giovedì, buon settimo giorno di maggio da parte di Wally Vostro nel Molo 17 per un pezzettino anche con gli Evanescence che abbiamo appena ascoltato con Who Will You Follow. E segnatevi questa data, 28 settembre 2026 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, quindi suoneranno proprio gli Evanescence, la band di Emily che torna e torna con Radio Freccia, partner ufficiale, e qui gongolo. A proposito di belle notizie, Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions, dunque cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Eccoli qua gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane.

Gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane su Radio Freccia nel Molo 17, con voi il vostro, voi siete sempre precisissimi al 366-663-4466, in questo caso Alessandro che dice: Wally, la canzone dei Led Zeppelin era Immigrant Song in Thor Ragnarok, grazie Ale per la specifica. Mi ricordo che lavoravo in un'altra radio all'epoca, perché era forse 2016-2017, e mi colpì molto, no, questo vedere di nuovo la canzone dei Led Zeppelin uscita più di 50 anni prima andare nelle prime posizioni in classifica, e questo mi fece capire che le nuove generazioni non è che non vogliano ascoltare la musica considerata vecchia, ma magari fanno un po' fatica a entrarci in contatto. Quando invece questi suoni vengono veicolati da contenuti che sono un po' più vicini alle nuove generazioni, come possono essere i film dei supereroi e tutto quanto, magari queste nuove generazioni poi si riconoscono, no, in quella radice sonora, e le canzoni tornano in alto in classifica. Poi è chiaro che i punti di incontro fra musica e cinema siano tantissimi, ne avete segnalati tanti, per esempio già solo Immigrant Song è presente in un episodio di Shrek ed è presente soprattutto in School of Rock con una prestazione maiuscola di Jack Black. Va bene, questa è Radio Freccia, loro i Killers con Read My Mind.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!

0: Dal 1878 sa di felicità. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

0: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Radio Freccia.
5: Dai, su! 18 e 30 minuti, buon giovedì, buon settimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro che anche oggi fino alle 20 è qui ad approfittare della vostra compagnia, in cambio però di tanta bella musica, bella poi ognuno ha i suoi gusti, cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di dare sempre quel suono che ci faccia stare bene. Parliamo anche di felicità, visto e considerato che purtroppo poi il mondo ci racconta solo storie negative, perché un po' ci sono, un po' la tendenza dell'informazione è sempre andare verso, insomma, anche un po' il sensazionalismo, mettiamola così. Noi qui al Molo cerchiamo di dare ampio spazio alle vibrazioni quelle belle, no? Alle vibrazioni positive, alla felicità e anche a fare degli esercizi che poi ci riportino un po' a godere di questa felicità. Ne parleremo tra poco con una nuova filosofia che stamattina, insomma, ho beccato mentre leggevo in giro per il web. Una cosa bella, se no non ve la racconterei. Ora però, Alan Parsons Project, questa è Sirius.

poi fateci caso, passiamo un sacco di tempo a rincorrere questa fantomatica felicità, però nel programmare, fare, disfare, poi ci si dimentica di vivere. Allora, oggi stavo leggendo questo articolo molto interessante che parla delle cosiddette micro joys, cioè questo nuovo modo di vivere che passa attraverso il godersi dei micro momenti di gioia, cioè non per forza, poi ognuno ha il suo momento di gioia, ci mancherebbe altro, però già solo essere presente e gustare fino in fondo la presenza di quel momento già potrebbe essere il sentiero per la felicità. E allora queste micro joys sono state oggetto di un'indagine italiana fatta dallo SWA, cioè il Social Web Opinion Analysis, commissionata da Starbucks at Home, secondo il 64% degli italiani breve vuol dire autentico, mentre per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Però quali sono queste micro joys che sono quelle preferite appunto dal popolo italiano? In classifica il primo posto spetta al caffè ristretto della mattina per il 55%, seguito dall'ascolto di musica al 33% e una breve passeggiata al 29%. Mentre una telefonata a una persona cara per il 23%. Ultimo posto, proprio per preferenze, spetta allo scrolling sui social, che voglio dire, delinea anche una tendenza che è quella di abbandonare un po' il digitale e tornare all'analogico. Adesso io vi chiedo, 366-663-4466, di fare un po' questo esercizio, no? Di fare mente locale su quali sono le vostre micro joys, cioè raccontatemene una, così possiamo fare proprio un'overdose di micro joys, capito? E ognuno poi può andare a prendere dove meglio ritiene. 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 41 minuti con Wally Vostro su Radio Freccia, ma per un pezzettino anche con i Brigitte Calls Me Baby Slumber Party, e la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20. Dunque, si parla di micro joy, cioè quelle piccole gioie che rendono la vita migliore, no? Quei mini momenti che però nella giornata ti fanno dire: ah, sono vivo, sono viva, sto bene, comunque questa cosa qua me la posso godere. Devo dire che mi va fortissima la birretta del fine lavoro, quella roba lì va veramente forte, però anche la musica. Chi è? Prego.
2: Buon pomeriggio Radio Freccia. Per me una delle micro gioie della vita è un abbraccio vero. Intenso, sincero,
1: bello,
2: che non è mai scontato. Bello. Ciao, Valentina da Verona.
1: Che poi gli abbracci più belli, se ci fate caso, sono quelli che riceviamo da quelle persone che raramente abbracciano qualcuno. Fateci caso nella vostra vita. Cioè, abbiamo tutti quell'amico, quell'amica che è un po' restio nel contatto, eh? Però quando poi ti abbraccia senti proprio, eh?

0: di Purple Concern su Radio Freccia nel Molo 17. Prego, chi ha?
1: Ciao Frecciati, come va? Per me una micro gioia è il momento in cui finisco un libro. Quando termino di leggere un libro, proprio quell'attimo che è di sazietà, di felicità, di completezza. È un momento che è breve, super intenso, ma mi lascia davvero un lato, una gioia dentro inspiegabile. Ciao Giusy.
0: Ciao Giusy, grazie per questa condivisione. Non ce ne sono di condivisioni scontate, perché poi riuscire a pescare quei micro momenti di gioia nella propria esistenza credo che sia l'esercizio massimo per, insomma, ambire o per comunque assaggiare quella che può essere definita felicità. In effetti, quando arrivi alla fine di un libro, dopo che magari nel percorso ti sei anche annoiato, perché a volte ci si annoia anche a leggere dei libri, quando però leggi l'ultima parola di quel libro lì, in effetti hai proprio quella sensazione di pienezza. Cacchio, l'hai proprio fotografata perfettamente. Grazie. Rammstein.

0: Radio Freccia.
1: I Social Distortion con Born to Kill dalla Top 20 a segnalare le 18:55 minuti, ultimo Rock Time per questa prima ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro, questo qui, quello che vi porta fino alle 20, in questo caso oggi parlando di microgioie, cioè andando a scavare dentro di noi quei momenti che a volte vengono poi in qualche modo coperti, no, da tutte le rotture di maroni che abbiamo nell'arco della giornata, però fa anche bene poi prendere coscienza del fatto che ci sono tante ragioni per cui essere felici, no? Alla fine il muscolo della felicità ogni tanto va pure allenato, no? Cioè, come il bicipite, ti si gonfia se tu alzi la ghisa, se fai la sferraglia, capito? Ecco, la felicità deve essere allenata un po' in questo modo. E noi lo stiamo facendo al 366-663-4466 con tutti i messaggi che stanno arrivando. E adorniamo questo momento con la miglior musica che abbiamo a disposizione. In questo caso, in Mod Hoople,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, buon giovedì, buon settimo giorno di maggio da parte di Wally Vostro fino alle 20 qui su Freccia nel Molo 17 come di consueto da lunedì fino al giovedì anche al 258 del digitale terrestre.

o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso le nostre immagini. Sono meravigliose le immagini che invece mi state mandando al 366 663 4466, a proposito di queste microgioie, no? Questi micromomenti di vita che però per voi significano felicità. Ad esempio Veronica da Torino segnala il tic tic tic delle zampette del suo cagnolone quando lo chiama e va da lei dall'altra stanza. Marco che segnala invece l'aperitivo al pomeriggio prima di rientrare a casa, il caffè che prende la sera dopo cena per Elena, Carlo che dice: oh, una piccola gioia per me è riuscire a fare un passaggio di chitarra che fino al giorno prima magari non ero in grado di fare. O, per esempio, Cristiano che dice fare l'orto. Oh, continuate a mandarli, io cerco di leggerne il più possibile. Prima però ci sono i Rolling Stones su Freccia con Can't You Hear Me Knockin'?

0: diciamo che questa lunga suite, anche un po' latineggiante, se vuoi, potrebbe portare fuori strada e far pensare che possa trattarsi di un pezzo di Santana. In verità sono i Rolling Stones, in questa canzone che si chiama Can't You Hear Me Knocking, che fu pensata come pezzo da 2-3 minuti, ma che poi in verità venne arricchito da questa jam session lunghissima che fu intrapresa proprio in fase di registrazione e registrata quasi per caso. Però dando vita insomma a 7 minuti e passa di pezzo, che voglio dire, spostatevi proprio. Va bene, Radio Freccia, Wally vostro fino alle 20 nel Molo 17 a parlare di microgioie, prego, vai.
1: Ciao Wally. Ciao. Sai che cosa mi piace tantissimo?
0: Cosa?
1: Quando magari faccio un complimento a qualcuno che non conosco, tipo... che bei denti.
0: Che bei denti.
1: E allora sì, loro sorridono di più. Insomma, è in mente la gentilezza degli sconosciuti.
0: Certo.
1: E come diceva, come cantava Nick Cave. Ecco, sì, quello mi fa proprio felice. Ciao a tutti, Sabrina da Milano.
0: Ciao Sabri, hai ragione. C'è da dire che ultimamente questa cosa è poco fattibile, anche legittimamente, perché c'è sempre un po' la paura, no, di rivolgersi a chi non si conosce. Un mondo che probabilmente è anche un po' meno genuino di come era prima. Però hai ragione. C'è quella bellezza proprio del complimento disinteressato e la gioia che nasce negli occhi di chi lo riceve è qualcosa di meraviglioso da un lato e dall'altro. Per cui sì, questo è un momento di macro gioia, secondo me. Un piccolo gesto che però fa venire fuori una gioia veramente gigantesca. Grazie. In Neighborhood con Private, qui su Freccia.

dicevo che la mia logopedista mi dice sempre che il nostro cervello è in grado, come dice proprio questo studio, di anticipare continuamente ciò che sta per accadere. Quindi nel caso della logopedia, io essendo emiliana avevo qualche problema, ho qualche problema con la pronuncia corretta della S, che adesso finalmente sto imparando a pronunciare nella maniera corretta. Fatto sta che la lingua nella S deve essere in basso, toccare i denti in basso e i laterali della lingua devono invece toccare la parte alta, come se fosse tipo AU. Ok, la mia lingua invece andava da tutt'altra parte. Fatto sta che non riuscivo a pronunciare la S in maniera corretta perché il mio cervello prevedeva la lettera che doveva dire dopo e quindi la mia lingua si metteva già in quella posizione.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Dai, dai, prendiamoci un po' in giro, dai.
3: Sì, vabbè, io sono rinunciato a dirla S. E che mi chiamo anche Fabrizio.
2: Ah, Fabrizio, ah, che scelti, Fabrizio. Ma guarda, Fabrizio, non credere. Perché io ho studiato tanti anni dizione, in realtà non si smette mai di studiare, soprattutto se fai un mestiere come il mio e non puoi avere delle cadenze regionali. Quindi io dalla logopedista ci sono dovuta andare per forza, ma ti assicuro che non è facile per niente, cioè io ci vado tuttora dalla logopedista per riuscire a dire sta cacchio di S, sta cacchio di Z.

0: Sono le 23:29 minuti qui su Radio Freccia con anche i Coldplay. Abbiamo qualcun altro? Oh, guarda caso, quelli che non sanno dire la S, la Z, chissà da che regione arrivano, tutti dalla mia.
1: Ciao Titania, sfrecciate di Christian. Beh, quindi io che sono cresciuto in Romagna, la mia lingua di quanti secoli anticipa, che tra S e Z, e poi che mi sforzo, è un casino atroce. Mamma mia, ciao a tutti.
0: Ma Christian, ti capisco, secondo te perché spendo fior fior di quattrini in logopedia? Perché non ero minimamente in grado di pronunciare nessun tipo di S, nessun tipo di Z. Con la Z tra l'altro faccio ancora una fatica immensa. Cioè io ho dovuto allenare la lingua, non sto scherzando, davvero.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Lo so, sfrecciati, lo so, siamo in tanti con dei difetti di pronuncia. E poi, se si arriva dall'Emilia Romagna, puntualmente la S e la Z diventano degli scogli giganteschi da sorpassare.
2: Ciao Titania.
1: Ciao Samantha.
2: Al di là di chi ha dei problemi veri, di noi argentini ne vogliamo parlare? Che quando parliamo non distinguiamo tra S, Z, V e B. Quindi ancora oggi, dopo tipo più di 20 anni, mi prendono in giro quando dico per esempio lo zero.
1: Io ti adoro, grazie. Grazie perché fai sentire noi emiliani un po' meno degli italiani rotti, perché un po' siamo italiani rotti.

0: Tosh, ZZ Top, qui su Radio Freccia. Allora, intanto tra poco vi faccio sentire anche l'audio di Susanna, che è fantastico. Intanto vi invito a scaricare la nostra app RTL 102.5 Play. Ma ciao Elisa.
1: Buonasera Frecciaroli. Ciao. E niente, mi rincuori tantissimo, perché allora non siamo solamente noi apneisti a ripetere lettere e lettere davanti allo specchio sperando di pronunciarle bene e imparare a muovere per bene il palato molle.
0: Gli apneisti, non avevo mai pensato agli apneisti effettivamente, però no, mia cara sfrecciata, ci sono anche gli speaker radiofonici qui presente, ci sono i doppiatori, ci sono gli speaker pubblicitari, ci sono i cantanti, sì, in realtà siamo un sacco di categorie che ad un certo punto, se abbiamo dei difetti di pronuncia, a volte soprattutto dovuti al nostro luogo di nascita, magari dobbiamo correggere determinate cose per farle tornare al loro posto dove dovrebbero stare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e questo argomento ha preso una piega tutta sua. Siamo finiti dalla logopedia, cioè inizialmente dalla musica che aiuta chi ha delle malattie a migliorare notevolmente, e poi siamo finiti a parlare di logopedia, perché la mia S, la mia Z sono devastanti. Qualcuno dice: quando verrai a Ferrara a vedere i Maiden? Io non vado a Ferrara a vedere i Maiden, sono qua a Milano, a San Siro, i Maiden. A vedere i Maiden qua a Milano, mentre a Ferrara ci sono i Megadeth, mi raccomando, gli Perfect Cycle, lì sì che ci sono anch'io. Ti faccio un corso accelerato sulla esce, se vuoi anche elle, siamo messi bene. Allora, intanto stai buono, perché uno, mia nonna era di Ferrara, ok? Michaud Perma, non so se qualcuno capisce, però Michaud Perma. Poi vogliamo parlare anche con la Ash, così va bene. Allora senti, parliamo, facciamo un po' di Bologna, ok? Bologna, bella, che Bologna effettivamente rimane un po' il centro, no? Perché Bologna è capitale dell'Emilia Romagna, e quindi parliamo un po' per tutti. Ma sentite un attimo la Susanna qua, va.
2: Ciao, io come puoi sentire ho la R moscia.
1: E una di noi
2: ho anche la S e la Z con la lingua fuori dai denti. Sono stata dalla logopedista per correggere non tanto la R moscia quanto appunto il difetto della S e della Z. Cioè parlavo come gli spagnoli, quindi Susanna, io mi chiamo Susanna, quindi Susanna. Però non era riuscita a risolvere, ero piccola comunque, avevo 4 anni. E cosa è successo? Niente, poi il dentista mi ha montato una specie di apparecchio fatto a forma di griglia, che era più lungo dei denti e stava dietro i denti, e quindi la mia lingua, pian piano, tenerlo su, penso un paio, un anno, due, non mi ricordo, la mia lingua si è abituata a stare dietro i denti, e quindi io questo problema l'ho risolto così. La R moscia invece mi piace, non mi ha mai dato fastidio, e quindi me la sono tenuta volentieri. Ciao ciao.
1: È vero, perché poi molti magari hanno delle pronunce sbagliate per causa dentale, quindi capisco benissimo. C'è Marta che dice: io sono di origine bergamasca, vivo in Val Camonica da 25 anni e da un anno lavoro a Roma. Da dove comincio? Da nessuna parte, Marta, se non siete obbligati, gli accenti sono bellissimi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Kiss.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.